0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a

0: Far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold, tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital.
1: 1, 2, 1, 2.

0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Tra opposizioni e maggioranza dopo il no della Camera all'uso da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. La richiesta bocciata con 206 sì e 133 no a scrutinio segreto. Il governo avvierà i negoziati con la Commissione europea per utilizzare lo 0,6% del PIL per gli interventi sulla sicurezza energetica e circa lo 0,9% per sicurezza e difesa. È arrivato l'ok della Camera e del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro per l'economia Giorgetti. Lo scostamento di bilancio arriverà solo dopo il via libera dell'Unione Europea, quando il governo tornerà in Parlamento con gli importi definitivi. Difficile chiedere di aumentare il debito pubblico in favore di spese orientate alla difesa, ammette Giorgetti.
6: È una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che la politica si dica anche assunzione di responsabilità. E devo dire che così, per cultura, per predisposizione personale, sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta.
5: Mentre le opposizioni evitano il voto sul loro testo che avrebbe cristallizzato la frattura dentro il PD sul no alle armi. Un no che invece risuona chiaro dalle parole del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.
7: Guardate che il nostro no al riarmo non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No, quando si tratta dell'interesse dell'Italia noi ci siamo sempre. Quando si tratta di difendere gli interessi dei cittadini noi ci siamo. Quel no è frutto di una chiara visione. Ci state portando così in un'economia di guerra. Io non so se ne siete consapevoli o lo state facendo inconsapevolmente. E guardate che una strada senza ritorno. Dovreste rileggerli i libri di storia.
5: Ancora allerta caldo in Italia, oggi 27 i bollini rossi ed è allarme incendi in Europa. Bruciano 435.000 ettari, 100.000 in più rispetto

0: rispetto all'estate scorsa. In Italia le fiamme hanno distrutto più del 133% di ettari rispetto alla media degli ultimi 20 anni. È quanto emerge dal nuovo report del WWF. Tra poco Breakfast Club alle 8, prossimo appuntamento con Capital News.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: Vabbè, tutta la squadra ho un po' esagerato. Vi devo dire, c'è un po' di solitudine in questi studi, perché tutta la squadra di The Breakfast Club in realtà siamo io e Sergio Martelli. Però comunque non è che contano i numeri, magari siamo pochi ma molto buoni, quindi siamo una grande squadra, anche se ridotta al minimo, perché magari per chi si è connesso solo adesso si è perso le puntate precedenti. Riccardo Quadrano e Andrea Lucatello sono in ferie, questa è una versione un po' estiva di The Breakfast Club, quindi vi terrò compagnia dalle 7 alle 9 per le prossime settimane. Poi ritornerà Riccardo Quadrano a condurre lui la trasmissione. Insomma, dovrete accontentarvi un po' a turno di noi separati, che in realtà poi conduciamo il programma tutti insieme nella stagione invece invernale. Io oggi volevo iniziare con una bella notizia, perché è un'estate, il caldo, il record, le emergenze che sappiamo, insomma, ci contraddistinguono questo periodo. Ho detto no, oggi scelgo una bella notizia per iniziare il programma, e la bella notizia è che i giovani italiani sono bravi e intelligenti, e questa volta, ragazzi, lo dicono i dati che arrivano dalla maturità, questa maturità che quest'anno sapete anche un po' cambiata, è cambiata nella versione dell'orale in particolare. Sono usciti i dati e sono stati promossi il 99,8% dei maturandi, insomma degli studenti che hanno affrontato la maturità. Questa non è una grandissima novità, sappiamo che quando si arriva alla maturità di solito vengono promossi un po' tutti, questo capita ogni anno. Quest'anno la novità è anche nel numero di 100 e lode, questi sono tutti dati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, che dice che ci sono state 300 lodi in più rispetto all'anno scorso e che quindi sono 14.000 gli studenti eccellenti, cioè quelli che hanno preso la lode o solo il 100, e sono insomma un numero molto più alto rispetto agli anni precedenti. E ogni volta che insomma arrivano questi dati c'è sempre un po' chi li mette in discussione, nel pensare che la maturità non ha più il valore di una volta, ma vengono promossi tutti, ma i 100 si danno a tutti. Insomma, è sempre un po' questa la discussione, che si aggiunge a un'altra, perché questi 100 e lode non sono distribuiti in modo proporzionato in tutta Italia, ma in particolare sono tre le regioni che concentrano il maggior numero di studenti eccellenti, e sono Calabria, Puglia e Campania. E questo dato è un po' in controtendenza rispetto ai risultati delle prove Invalsi. Allora, le prove Invalsi sono queste prove che vengono fatte da tutti gli studenti italiani, anche di gradi inferiori, quindi anche medie elementari. Sono prove di competenza di matematica e italiano, che vengono svolti soprattutto con domande a scelta multipla, quindi proprio una formazione del test molto diversa rispetto alla maturità. E quindi oggi alcuni giornali confrontano questi due tipi di risultati, quindi da una parte le prove Invalsi che premiano un po' di più gli studenti del nord, e dall'altra invece la maturità che premia di più quelli del sud. E ogni volta che c'è questo discorso mi sembra poi che i dati del sud vengano sempre messi in discussione, quando non è ciò che accade davanti alle prove Invalsi. Nessuno ha detto forse questi studenti sono stati un po' aiutati. E invece di fronte a questi dati sulla maturità e sui voti, sui 100 e lode dati in quelle regioni che abbiamo appena citato, Puglia, Campania e Calabria, a dire ma forse saranno gli insegnanti un po' troppo generosi. Insomma, è sempre un po' questa discussione. Secondo me oggi non abbiamo i dati per poter dire nell'uno nell'altro, come abbiamo detto sono due prove estremamente diverse, quindi uno studente può essere più performativo in una prova Invalsi e magari trovare maggiori difficoltà in un esame di maturità, o viceversa. Sono proprio due prove completamente diverse. E poi avere 100 e lode non vuol dire insomma che il professore debba essere stato per forza estremamente generoso. Vedo che sono arrivati già parecchi messaggi, perché so che l'argomento vi scalda molto, quindi vi do il nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 2190. So peraltro che all'ascolto ci sono moltissimi insegnanti che sempre su questo discorso si dividono un po', no? C'è chi anche ci scrive dal sud e dice sì, è vero, siamo più generosi, e chi invece rivendica il fatto che sono studenti più, insomma, che studiano di più, che si applicano di più, come questo ci dicono i dati oggi.

0: non è che c'è qualcuno che li mette in discussione, è che c'erano altri dati prima di questi, che diceva che oltre la metà di questi giovani però faceva fatica nella comprensione di un testo che gli era stato letto, cioè non capiva quello che sentivano. Però viene 100 e diventa più bravi di tutti se non comprende il testo che gli viene spiegato.
1: Il nostro ascoltatore qui fa riferimento ad alcuni dati che erano stati pubblicati qualche mese fa sul grado di comprensione dei testi degli studenti italiani, che effettivamente non li premiava molto, erano appunto i risultati proprio dei test INVALSI. In realtà in quel caso si parlava di studenti un po' più piccoli, quindi delle scuole medie. Certo, magari uno può rispondere, l'exploit arriva tutto improvvisamente alle superiori, è chiaro. Sono i dati, secondo me, possono essere decifrati in tanti modi diversi. La prova di maturità, come poi sentiremo, lo specifica anche qualche altro nostro ascoltatore, è un po' più soggettiva, quindi costruita proprio sulle conoscenze fatte dalla classe, e quindi di conseguenza magari costruite un po' più sull'impronta di ciò che i ragazzi hanno studiato durante l'anno. Le prove INVALSI sono standardizzate, quindi prendono in considerazione delle competenze e a volte può capitare che questi dati entrino in contraddizione.
2: Buongiorno, sono Claudia dalla provincia di Mantova e ritengo che mentre la prova INVALSI abbia delle valutazioni oggettive, invece gli esami di Stato sono più soggettivi perché è una valutazione degli insegnanti, per quello che forse i risultati vengono messi in discussione.
1: Sì, sicuramente può essere uno dei dati, diciamo le prove INVALSI ci risultano più oggettive, quindi in quanto tale più attendibili. Io non so quanto sia così, forse chi ci ascolta da un po' di tempo sa che non amo moltissimo le prove INVALSI come metodo per giudicare il grado di conoscenze degli studenti, perché come ci scrive anche un altro nostro ascoltatore, forse anche tutti questi dati non prendono in considerazione quanto sia complessa la realtà scolastica. Quindi esattamente come un 100 e lode non ci dice quanto è bravo l'insegnante o quanto è stata brava la classe, allo stesso modo una prova INVALSI non può dirci se i nostri studenti sono ignoranti. Prendono in considerazione determinate conoscenze, determinati casi e ci servono, sicuramente sono utili per dire in che direzione stiamo andando, ma io non li prenderei come dati assoluti. Poi le prove INVALSI, come tanti insegnanti poi ci hanno raccontato, vengono fatte in un modo particolare, a volte agli studenti non interessa neanche tanto perché sanno che il voto non incide, non viene scritto sul registro, e anche questo ha un suo peso. Io volevo concludere questo discorso con il messaggio di Massimo che ci scrive: abbiamo parlato dei promossi che sono stati alla maturità al 99,8%, ma vogliamo dedicare un po' di attenzione a quello 0,2% che si è fatto bocciare alla maturità? Ma incredibile.

su Radio Capital, Pino Daniele con Amore senza fine che abbiamo appena ascoltato, e siamo partiti un po' con le belle notizie, io le ho volute chiamare così anche se hanno scatenato un grande dibattito sul nostro numero WhatsApp. Continuo con un'altra bella notizia, non ve l'aspetterete, ma i politici parlamentari lavorano anche ad agosto, e altro che se lavorano, visto che ieri, come forse avrete sentito, si è scatenato un po' l'inferno alla Camera. Abbiamo visto parlamentari bendarsi, altri esporre i cellulari, accuse contro ex presidenti della Repubblica, insomma è successo un po' di tutto. Facciamo un po' uno spieghino, cos'è capitato. Ieri si votava alla Camera per il caso Delmastro. Delmastro è questo ex sottosegretario alla giustizia che è stato coinvolto in un'indagine, non è indagato, questo è da precisare sempre, in un'indagine che riguardava Mauro Caroccia. Mauro Caroccia è un imprenditore con cui Delmastro era comproprietario di un ristorante, che è stato condannato per reati di mafia. È stato condannato Caroccia, ma è stato condannata e anche indagata sua figlia. Secondo le indagini, secondo gli inquirenti, Caroccia sarebbe stato il prestanome di un clan mafioso, il clan Senese, e Delmastro era un collaboratore all'interno di questo ristorante che Caroccia aveva a suo nome. La Camera doveva quindi votare l'autorizzazione a prestare alla procura, a lasciare alla procura le chat private di Delmastro con Caroccia, perché proprio la figlia di Caroccia aveva detto che c'era un gruppo WhatsApp con il padre e Delmastro dove si parlava di questo ristorante. Insomma, Delmastro dovrebbe dimostrare di non aver saputo dei rapporti che Caroccia aveva con la mafia. Ecco, questa autorizzazione non è stata data, quindi la Camera ha respinto questa autorizzazione. Le chat di Delmastro quindi non potranno essere consegnate alla procura. Da parte della, era un voto scontato in realtà, perché la maggioranza è sempre stata molto unita nel negare questa autorizzazione. Secondo la maggioranza, la procura non ha giustificato in modo adeguato il perché di queste chat, perché consegnare queste chat. Secondo la maggioranza si tratta di un parlamentare, consegnare queste chat vorrebbe dire entrare nella sua vita privata, nella sua vita politica, in questioni che vanno ben oltre quell'inchiesta. Quindi questa è stata la motivazione che i politici della maggioranza hanno dato per aver respinto questa autorizzazione. Come potete immaginare, da parte dell'opposizione la posizione era invece quella di voler mascherare

questi rapporti di Del Mastro con Caroccia e quindi di conseguenza, secondo l'opposizione, con altri rapporti, insomma, con personaggi della mafia. Sa di fatto che per ora c'è questo respingimento e quindi si fermerà qui. Forse si arriverà addirittura alla Corte Costituzionale per procedere oltre.

0: Alla chitarra, David Gilmour. Al sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce, Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella.

0: Musica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Sound of Silence alle 7.38 su Radio Capital. Oggi lo abbiamo sentito un po' ovunque, è una giornata da caldo record, sono 27 le città italiane monitorate e bollino rosso, quindi con il massimo dell'allerta proprio per l'ondata di caldo, questo che ha anche conseguenze importanti perché incide sugli incendi. Questa è stata un'estate terribile anche da questo punto di vista. Secondo i dati del WWS sono 100.000 in più gli ettari bruciati in tutta Europa, quindi un allarme esteso rispetto all'estate scorsa, e tutto ciò ha anche un peso economico rilevante, e quindi noi chiamiamo ogni volta che parliamo di economia il nostro giornalista pop Raffaele Ricciardi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Ima, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie mille, oggi lo sentiamo eccezionalmente di giovedì, sappiamo che l'appuntamento fisso rimane il mercoledì, e quali sono effettivamente le conseguenze economiche di questi incendi?
1: Sì, hai ragione, guarda, diciamo che questa giornata di picco dell'ondata di calore sono due fondamentalmente gli effetti climatici che hanno poi le ripercussioni economiche. La prima è quella degli incendi, è stato proprio il Financial Times a fare i conti di quello che stanno costando all'Europa gli incendi, in particolare concentrandosi su quanto accaduto in Francia e Spagna. La cronaca degli ultimi giorni purtroppo ci mette per noi insomma nel novero dei paesi più colpiti. Allora pensate che parliamo di 500.000 di ettari che sono andati in fumo nella prima parte della stagione, con un conto che supera i 3 miliardi di euro. Il Financial Times considera anche Portogallo, Grecia e Romania nell'otto dei paesi colpiti. Un confronto, in media la Commissione Europea calcola in 2 miliardi e mezzo il costo annuo per tutti i paesi membri, quindi stiamo parlando di una cifra maggiore per una frazione del tempo e solo per una manciata di territori rispetto alla complessità dell'Unione Europea. Un valore peraltro che è soltanto parziale, perché in questo calcolo di fatto si parla di quello che costerebbe riportare i terreni diciamo al loro valore originale, ma ovviamente dentro dovrebbero esserci poi tutti i danni subiti dalle singole attività economiche, purtroppo dalle famiglie, insomma abbiamo visto le immagini di famiglie intere sfollate e via dicendo, gli extra costi per la sanità, per la macchina dell'emergenza, insomma parliamo di 3 miliardi e basta, ma siamo assolutamente a livello parziale. E poi c'è invece il conto della densità, e questo forse è quello ancora più rilevante, è rilevante anche per noi in Italia.
0: Ecco, infatti parlavamo di siccità, qual è stato invece l'impatto per quanto riguarda l'Italia?
1: Ecco, guarda, negli ultimi giorni un intensificarsi pazzesco delle difficoltà. Qui il problema è fondamentalmente quello che noi pensavamo di essere al riparo dai problemi sulla nostra coltivazioni con un'abbondante stagione, diciamo, delle piogge primaverili, eccetera. In realtà le ondate di calore cosa fanno? Evaporare l'acqua, banalmente, per quello se non sono tecnico abbastanza da spiegare.
0: No, beh, certo,
1: che
0: è molto chiaro.
1: È che le riserve di ghiaccio, acqua, neve scompaiono quasi subito, e di fatto l'evaporazione del suolo fa sì che le piante restino senza acqua. Oggi, spiega oggi su Repubblica insomma un esperto, sotto i 50 centimetri dove ci sono le radici delle coltivazioni praticamente il terreno è secco, e abbiamo visto che si iniziano a levare i campanelli d'allarme. In Piemonte la Coldiretti parla per una trentina di milioni, abbiamo cereali come il grano che vanno verso una difficoltà, raccolti in calo intorno al 6%, il riso c'è grande preoccupazione ovviamente per una coltivazione del genere. Mettiamo anche le mele e i funghi con le povere api che sono rimaste spiazzate dal caldo e dalla siccità, che hanno accorciato la fioritura, e quindi si parla di perdite di centinaia di alveari. Poca acqua al momento vuol dire anche incognita sui funghi, per non parlare insomma dei big nostri come l'olio e il vino, che anticipano di più le stagioni della raccolta, insomma si parla di inizio settembre addirittura per le olive, la vendemmia è partita con grandissimo anticipo in tanti territori. Insomma è uno sconvolgimento veramente veramente che richiede investimenti da parte delle aziende agricole, molte sono piccole, non tutte se lo possono permettere, c'è la guerra in giro per il mondo e già i costi sono molto elevati, insomma il quadro non è certo rassicurante.
0: No, per nulla,
1: per
0: io avevo iniziato questa trasmissione parlando di buone notizie, concludiamo in questo modo, però mi sembra necessario fare un punto su questo. Tra l'altro continueremo a parlarne anche nei prossimi mesi, perché ci hai fatto un quadro insomma che non può chiudersi oggi.

Abbiamo sentito tutte le conseguenze della siccità che ci ha appena raccontato il nostro Raffaele Ricciardi. È un problema sentito evidentemente molto anche a Venezia, in provincia di Venezia. C'è stato un parroco, il parroco di Moniego e Cappelletta, che ha deciso di partire con 4 giorni di preghiera per la pioggia. Allora, il parroco Don Paolo dice: guardate, questa non è superstizione, non parliamo di danza della pioggia. Ma il parroco ha detto di aver ricevuto moltissima preoccupazione da parte dei contadini, insomma degli agricoltori del luogo, dove la siccità porta a conseguenze molto gravi anche familiari, perché poi noi ci immaginiamo questi grandi numeri quando parliamo di siccità. Abbiamo sentito, no, Raffaele parlare ovviamente della macroeconomia, ma poi in realtà ci sono problemi che riguardano anche i singoli agricoltori, i singoli casi familiari. E allora il parroco ha deciso di fare questi 4 giorni di preghiera, peraltro consegnando ai diversi cittadini proprio il testo della preghiera per la pioggia, che però non è stato pubblicato, quindi non posso in qualche modo condividerlo con voi. E è rimasto stupito dalla grandissima partecipazione dei parrocchiani proprio a questi giorni di preghiera per la pioggia. Adesso pare che tra qualche giorno potrebbe arrivare effettivamente la pioggia nel nord Italia, chissà che magari non possa aver avuto una funzione anche questo. Noi di Radio Capital, comunque, per non saperne leggere né scrivere, adesso ci cantiamo un Sotto la pioggia di Antonello Venditti, che metti che magari funziona anche questo.

È arrivato il nostro numero WhatsApp 342-342-2190, ve lo ricordo, un messaggio che non ho ben compreso, quindi vi chiedo un aiuto. Lo scrive un certo ascoltatore, Andrea Lucatello, non so se l'avete mai sentito prima, noi lo sentiamo spesso, manda diversi messaggi al nostro numero WhatsApp e mi scrive: a te Riccardo te fa un baffo, così mi ha scritto. Cosa vorrà dire il caro Andrea, che peraltro io sapevo impegnato in un viaggio piuttosto lungo, quindi forse mi ha raccontato una bugia, perché mi ha detto ma io guarda giovedì parto, quindi non potrò ascoltarvi, no? E invece vedo che evidentemente ha ancora la radio accesa, non so, forse voleva essere un complimento per me, voleva essere un non sei all'altezza di un certo Riccardo, Sergio Martelli, che insomma vuole stare dalla mia parte oggi, poi quando viene Riccardo Quadrano cambierà ovviamente fazioni, dice no ma è un complimento per te ovviamente, vabbè vedremo, insomma perdoniamo Andrea Lucatello. E allora io faccio come Riccardo Quadrano e vi anticipo l'argomento di cui parleremo nella prossima ora. Parleremo di creme solari, un argomento che mi sta molto a cuore, evidentemente non solo a me, perché avrete letto o visto sui social che è nata proprio una discussione sull'efficacia delle creme solari. Diversi divulgatori scientifici, uno in particolare, dice che in realtà non devono essere devono essere così celebrate e che in realtà possono addirittura avere dei rischi. Quindi c'è questa discussione: creme solari sì, creme solari no. Io pensavo fosse una di quelle cose in cui non

non si dovrebbe creare alcuna discussione, mi sembrava proprio, sai, gli assoluti, ma sappiamo che con i social non è così, può essere tutto messo in discussione, chiunque può dire la propria, dobbiamo accontentarci di questo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: www.visa.it. Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite e Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. La Camera nega l'autorizzazione all'utilizzo delle chat di Del Mastro con il prestanome della camorra Caroccia. Con voto segreto votano compatti tutti i partiti di maggioranza e gli 8 deputati di Futuro Nazionale con Vannacci hanno invece votato a favore dell'autorizzazione all'uso delle chat. Le forze di opposizione, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Azione. Ecco la segretaria del PD, Elly Schlein.
8: Vi chiediamo di non trasformare quindi una legittima prerogativa in uno scudo. Se lo stesso Del Mastro ha detto più volte che non ha nulla da nascondere, perché lo state nascondendo voi? Questa è la domanda a cui tanti italiani cercano risposta. La Presidente del Consiglio aveva scelto parole molto nette, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno. Perché la Presidente del Consiglio sta facendo il contrario? Consentite l'acquisizione di quelle conversazioni, lasciate che emerga la verità.
7: Ancora in calo il prezzo del petrolio, Brent a $79 al barile dopo l'annuncio dell'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. L'accordo sulle nuove rotte di navigazione, Teheran annuncia una dichiarazione congiunta presto se non si intromettono parti terze. C'è l'accordo sul risarcimento per la morte di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto dopo il trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Raggiunta l'intesa tra l'azienda ospedaliera e la famiglia, c'è il riservo sul l'entità della somma pattuita. Lo sport, europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani in cerca della quinta medaglia dopo i 4 ori già conquistati. L'azzurra oggi in finale nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. L'Italia è a quota 18 medaglie dopo il secondo oro di Ginevra Tadeucci e i bronzi di Barbara Pozzobon e Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in acque libere. Terzo posto del podio anche per le azzurre dell'acrobatica a squadre. Alle 9 torna Capital News.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
12: E a noi ti aspettiamo.
11: Congratulazioni.
12: A degustarci il cocomero.
11: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene.

0: conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Ma è possibile iniziare la giornata meglio di così con I Know Sunshine su Radio Capital alle 8.05? Io ho chiesto alla nostra Chiara Iorio di trattenersi qui dopo la lettura del giornale radio. Buongiorno Chiara, intanto grazie.
1: Buongiorno, grazie a te.
0: Ho anticipato prima che volevo discutere un po' su ciò che è uscito negli ultimi giorni sui social sulle creme solari. Prima di tutto io devo spiegare ai nostri ascoltatori che Chiara Iorio, laureata in biologia, è il riferimento scientifico per qualunque cosa esca qui in redazione, quindi dalla genetica alla astrofisica, alla matematica, alla chimica. Chiara Iorio è sempre così.
1: Pensa quanto siete fortunati. Vero. Guarda, veramente
0: lei è onnisciente.
1: Sì, sì, infatti,
0: essendo
1: guarda.
0: Il nostro unico riferimento scientifico,
1: certo.
0: Quindi io ho detto ok, Chiara Iorio, immediato, non c'è un altro ragionamento. E quindi Chiara, aiutaci a capire perché sono uscite tutte queste notizie sulle creme solari, per semplificare, insomma, sia sui social che avrete sentito anche Salmo, il rapper Salmo, ha detto di essersi ammalato per aver utilizzato creme solari, di essersi ammalato alla pelle. Un'altra divulgatrice scientifica ha detto: guardate che le creme solari hanno una correlazione con i tumori, quindi il contrario rispetto a quanto si dice o quanto dice la comunità scientifica.
1: Infatti la comunità scientifica sostiene che non sia in realtà l'uso delle creme solari a indurre una insorgenza dei casi di tumore, ma è l'uso scorretto delle creme solari. Perché che cosa succede? Che le persone che mettono la crema solare si espongono al sole, e quindi si espongono al sole in maniera maggiore rispetto a chi magari non si espone o non è tenuto a mettere la crema solare, perché appunto non va al mare, non va a fare passeggiate in montagna. Ecco, Imma, mi raccomando,
0: io non mi espongo al sole, ecco.
1: Però metti sempre la crema anche quando esci, soprattutto d'estate, da fai il tragitto casa radio,
0: esatto, che dura 5 minuti.
1: E però cosa succede? Che mettere la crema solare induce le persone ad avere un falso senso di sicurezza, e quindi magari si è più scettici nel rimetterla nei modi e nei tempi corretti durante la giornata, e quindi questo uso scorretto da parte delle persone e l'esposizione maggiore al sole può provocare l'insorgenza di tumori.

0: Dobbiamo dire che questa spiegazione qui voi non la troverete sui social, perché quando abbiamo fatto riferimento a alcuni contenuti, questi contenuti non avevano questa spiegazione, erano molto più tranchant nel dire no, non utilizzate le creme solari, cioè sono arrivati a dare questo messaggio.
1: Sì, ma soprattutto sono anche arrivati a dare il messaggio che una maggiore esposizione al sole protegge dal melanoma, cosa che in realtà non è vera, anche perché in realtà è vero che chi magari si espone più regolarmente al sole, magari per motivi lavorativi, ha una produzione insita di uno ispessimento dello strato della pelle che induce a una maggiore protezione, ma non è protetto dai tumori della pelle.
0: No, certo, perché all'interno di questi video si faceva riferimento per esempio ai muratori, no? A chi stando fuori ha quasi una protezione naturale che, come ci ha spiegato Chiara, in realtà di fatto non esiste, possiamo dirlo in questi termini.
1: No, non esiste, nel senso che esiste una, appunto, un maggior ispessimento dell'epidermide, oppure l'abbronzatura anche è un fattore di protezione che la pelle produce in risposta all'esposizione solare, però chiaramente non si è protetti da nessun tipo di tumore della pelle.
0: Possiamo dire che il messaggio è mettiamoci le creme solari?
1: Assolutamente.
0: Assolutamente sì. Allora io, Chiara, ti chiedo la cortesia di restare con noi perché stanno arrivando i messaggi al nostro numero WhatsApp 342 342 2190. Per qualunque domanda, non solo sulle creme solari ma sulla scienza in generale, Chiara può rispondere a tutto, e quindi
1: poi ci accordiamo sulla cifra, però
0: non ti preoccupare, troveremo un accordo e ci risponderà proprio su questo.

0: Buongiorno Inna e Chiara, io vi volevo chiedere, è vero che mettendo la crema non si riesce più ad assumere quella che è la vitamina D, che insomma che permette l'assimilazione della vitamina D? È vero?
1: Questa è la prima domanda che abbiamo per Chiara sulle creme solari. Abbiamo chiesto a Chiara Iorio di restare un po' qui per rispondere alle vostre perplessità su questa discussione che è nata sui social sull'efficacia delle creme solari. Quindi è vero, c'è una correlazione tra l'utilizzare

0: usare troppa crema solare e non assorbire vitamina D?
1: Allora, vi dico che io non sono una tecnica né una dermatologa, quindi cito degli studi che ho chiaramente trovato su internet, ma in realtà la

0: quando ci si espone al sole. Un'altra domanda che arriva era su come scegliere le creme solari, perché sappiamo, almeno alcuni dicono, possano inquinare i mari. Cioè, quando andiamo a farci il bagno dopo esserci messi la crema, in realtà stiamo inquinando il mare.
1: È vero, perché le creme solari, ma in realtà tutti i prodotti cosmetici, hanno degli agenti fisici e chimici che possono alterare l'equilibrio degli ecosistemi marini. In particolare lo studio è stato fatto su i danneggiamenti delle barriere coralline, e in particolare è stato visto che le creme solari possano compromettere il colore delle barriere coralline e quindi causare lo sbiancamento dei coralli. Però esistono delle alternative ecosostenibili e quindi si potrebbe fare una maggiore attenzione alla scelta della crema solare, scegliendo magari quella che ha un agente chimico, un agente fisico che non è così impattante sull'ecosistema.
0: Ma perfetta. Io adesso la prossima volta proverò a interrogarti su qualcosa di chimico. Ditemi un po' su cosa vogliamo interrogare la nostra Chiara Iori. Lei ha una risposta per tutto, ve l'assicuro. Guarda, proprio è una garanzia.

Questa è l'imbruglia alle 8:23 qui a The Breakfast Club. C'è Carolina che mi scrive: parlate di medicina e scienza senza Riccardo Quadrano, allora devo ammettere che farò ancora peggio, cioè oserò ancora di più, parlerò di sport senza Riccardo Quadrano. Voglio assumermi questa responsabilità, ma mi sembra obbligatorio visto le grandi medaglie italiane che arrivano dagli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci, di cui abbiamo già parlato per l'oro vinto nella 10 km in acque libere nella Senna.

0: e sappiamo che nella Senna, insomma, da questa gara tutta un'altra atmosfera, ha vinto un altro oro, l'ha vinto nella 5 chilometri, quindi si è ancora di più confermata un po' regina di queste lunghe distanze, di queste gare in acque libere. Prima di lei a riuscire in un europeo a vincere due medaglie consecutive in queste gare era riuscito soltanto Gregorio Paltrinieri, che è un altro grandissimo del nuoto italiano, che ieri ha fatto secondo me una grande impresa. Paltrinieri è riuscito a vincere il bronzo nella 5 chilometri. Diciamo che Paltrinieri ha una grandissima storia, una grandissima carriera, e aveva faticato molto in una gara precedente. La Senna non gli porta bene, tra l'altro è una delle bandiere del nuoto mondiale contro le gare nella Senna. È riuscito a vincere questo bronzo e sentiamo come ha commentato poi questa medaglia, per lui veramente importante.
1: Uno dei momenti in cui magari perdo un po' di fiducia in mezzo alla gara, perdo quei punti di riferimento che mi fanno rimanere aggrappato alla gara. Ieri è successo così, oggi sapendo quello che era successo ieri ho cercato di resistere lì in mezzo, perché la situazione era più o meno uguale, mi sono portato a casa un risultato migliore, quindi sono contento che anche da un giorno all'altro riesca a fare questi adattamenti. Prima medaglia nella Senna che prendo nella mia vita, quindi anche in una stagione dove non mi sono mai sentito benissimo, e forse questo minava un po' le mie sicurezze venendo qua, e comunque me la sono giocato in tutte e due le gare alla fine, quindi sono contento.
0: Allora, dobbiamo dire che Paltrinieri ha 31 anni, quindi comunque è un'età importante per quanto riguarda questa disciplina, quella perché, come ha già detto anche lui in diverse occasioni, ci sono grandissimi nuotatori che ora è più difficile raggiungere, ma ha specificato tante volte, noi siamo felici di averlo sentito, che si sta preparando alle Olimpiadi di Los Angeles. E io sono una grandissima fan di Paltrinieri e ho proprio, sono stata molto felice di averlo visto finalmente vincere questa gara nella Senna. Abbiamo già parlato tante volte di questa Senna tanto odiata dai nuotatori. In alcune occasioni Paltrinieri ha anche detto: io ho nuotato ovunque, perché quando nuoti in acque libere vedi un po' qualunque cosa, ma la Senna è particolarmente impegnativa.

0: Breakfast Club.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Robert Palmer alle 8.34 su Radio Capital. Mi ha colpito molto una notizia che ho letto in questi giorni sui giornali, che riguarda uno chef milanese, lo chef di un ristorante molto noto a Milano che si chiama Trippa, il ristorante. Il ristoratore, il suo proprietario, si è un po' lamentato di come i clienti inizino a ordinare sempre gli stessi piatti visti e condivisi sui social. All'interno di un podcast, questo ristoratore dice di ricevere sempre le stesse ordinazioni che riguardano due piatti molto noti del ristorante, in particolare le tagliatelle burro e parmigiano e il vitello tonnato, e che quando questi piatti magari non possono essere serviti perché finiti, insomma, per un cambiamento del menù, legge l'insoddisfazione del cliente. Non tanto perché aveva grande desiderio di mangiare questo piatto, perché l'aveva visto e rivisto sui social e quindi voleva fare quel tipo di esperienza. Come scrive appunto questo ristoratore, i social stanno condizionando il modo in cui viviamo un'esperienza prima ancora di averla vissuta. Quindi entriamo in questi ristoranti e sappiamo già cosa vogliamo ordinare perché l'abbiamo visto sui social. Cosa ha deciso di fare allora questo ristoratore? Di toglierli questi piatti dal suo menù, perché secondo lui cambiano proprio l'esperienza che si può fare all'interno del suo ristorante. Mi ha colpito molto questo punto di vista, perché è un'esperienza che forse abbiamo fatto un po' tutti. Io, come vi ho raccontato, sono appena tornata da una vacanza, adesso mi prendo la piena responsabilità di ciò che sto dicendo, ma sono stata in un posto molto molto esposto sui social, che è Mont Saint-Michel, questo posto incredibile, bellissimo, che per una nel variare tra alta e bassa marea crea un paesaggio veramente unico intorno a sé in questa abbazia. Ecco, devo dirvi che averlo visto così tanto sui social mi ha tolto un po' dell'esperienza. L'avevo talmente tanto visto e era condiviso ovunque, con foto che, come sappiamo, spesso sono un po' aggiustate da filtri e da altro, non mi ha colpito come immagino potesse colpirmi se non l'avessi visto un po' ovunque. Secondo me ci sono moltissimi posti nel nord della Francia che mi hanno colpito di più, ma ho pensato, riflettendo proprio su questi argomenti, che forse proprio l'averlo visto ovunque mi ha tolto un po' dell'esperienza. Quindi in parte sono anche d'accordo con l'idea di questo chef di togliere questi piatti in modo tale che qualcuno possa magari assaggiare cose che altrimenti non ordinerebbe. Quanto siamo condizionati dai social, secondo questo chef, così tanto appunto da portarlo a cambiare addirittura il suo menù. E è innegabile che i social ci aiutino moltissimo, per esempio nello scegliere un ristorante, nello scegliere cosa guardare, cosa andare a vedere, a visitare quando ci troviamo all'estero, però cambiano un po' anche la nostra percezione di ciò che stiamo guardando, e effettivamente cosa decidiamo a volte lo lasciamo scegliere proprio ai social.

0: qualche ristorante parli. Mio figlio con la sua compagna che abitano a Milano vanno sempre lì. Adesso mi toccherà avvisarli che mi toccherà avvisare sia Diego che Francesca che se vogliono mangiare l'osso buco dovranno venire dalla mamma.
1: Cinzia, allora io però devo anche dirti che l'osso buco c'è ancora in quel ristorante, hanno tolto altre pietanze dal menù. Poi se Diego e Francesca vogliono andare a mangiarlo dalla mamma, noi ovviamente non possiamo che essere d'accordo con loro, però comunque sono ovviamente stato modificato, come abbiamo detto in questa notizia, al menù di questo ristorante, immagino in modo solo temporaneo, perché le persone, i clienti chiedevano quasi sempre gli stessi piatti condizionati da ciò che vedevano e leggevano sui social.
2: E ma mi dispiace, ma su questo non siamo d'accordo. Andare nei posti che vedi sui social o vedi sulle riviste o vedi sugli atlanti geografici, a me personalmente fa nascere l'idea di guarda dove sono, allora il posto esiste davvero. È come entrare in contatto con una realtà che fino ad allora era stata soltanto un'immagine. Ciao Im, Ross, Torino.
1: Ciao Ross, io in realtà non è che sia contraria all'utilizzo dei social o alla condivisione dei momenti in vacanza, io li utilizzo e anche tanto, però credo che sia vero anche ciò che abbiamo appena raccontato, che a volte possono toglierci un po' l'effetto sorpresa, perché andiamo laddove sono stati magari alcuni a suggerirci di andare e dove le foto circolano ovunque.
3: Ma per me i social hanno demolito lo spirito di ricerca e la sorpresa, proprio la sorpresa come quella dei bambini. Oh, ormai è tutto pianificato e si va scontati, quindi secondo il mio punto di vista si perde quella proprio meraviglia della sorpresa. Ciao Paolo.
1: Sono un po' d'accordo con Paolo, esatto, è proprio questo il mio punto di vista. A volte si perde un po' di sorpresa. Poi leggo Ludovica che mi scrive: guarda meno i social, Mont Saint-Michel è pura magia. Ma senza dubbio è un posto magnifico, non volevo dire altro. Io personalmente ho trovato più sorprendenti altri luoghi, forse perché è un po' meno visibili sui social. Forse dovevo spegnerli un po' prima di andare in vacanza. Forse questo è il suggerimento di Ludovica, farò così la prossima volta che partirò, ma tanto ci vuole ancora tanto tempo.

0: Bologna oggi mi piace particolarmente, Lucio Dalla con Tu non mi basti mai, in questo testo che Lucio Dalla ha scritto insieme a Samuele Bersani esattamente 30 anni fa, perché è stato pubblicato il 5 agosto del 1996, quindi ha festeggiato solo ieri 30 anni. Ma a proposito di cose sentite che continuano a sorprenderci, per me è così, posso ascoltare questa canzone infinite volte e continuerà a sorprendermi. Stavamo appunto parlando di monumenti o di cose molto sovraesposte sui social che a volte dal vivo un po' ci deludono. Parlavamo di Mont Saint-Michel, questo monumento simbolo non solo della, cioè ormai della Francia intera, e sentiamo su questo cosa ci ha scritto una nostra ascoltatrice.
1: Buongiorno, ho visto Mont Saint-Michel in tutte le stagioni dell'anno, la più emozionante è gennaio, dove non c'è quasi nessuno, le maree sono pazzesche e delle tempeste favolose.
0: Ecco, questo è stato il suggerimento di Carla, perché stavamo parlando proprio di Mont Saint-Michel, che visto a luglio effettivamente deve anche affrontare la questione della gente presente, è uno dei forse monumenti, dei luoghi più visitati, e di conseguenza forse anche quello rovina un po' l'esperienza. Poi d'altra parte non tutti possono andare in vacanza o in giro in periodi invernali, come ci ha detto Carla. Immagino però che possa avere un fascino diverso visto magari in un'altra stagione. Augusta ci scrive: i social sono utili come spunto, io ho scoperto a Parigi dei posti deliziosi seguendo proprio una ragazza che sui propri social raccontava Parigi, ma l'ho fatto anch'io, quindi non volevo demonizzare in alcun modo questo modo di utilizzare i social. Dico che ci sono anche delle conseguenze non sempre positive, come quelle di non meravigliarsi più davanti a luoghi bellissimi come quelli di cui abbiamo raccontato.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Da noi nota come la canzone con la falsa chiusura, e quindi è anche la mia una falsa chiusura.
2: È il trappolone.
1: È il trappolone. Flavia Cercato, l'avete sentita, è già qui, quindi vuol dire che il mio tempo con voi è finito.
2: Ma no, resta qua.
1: Resto qua perché sì, le ho appena detto una cosa che vuole approfondire. Sono un po' invidiosa del nome del suo programma.
2: Sì, tra l'altro, un nome dove un team di cervelli ha lavorato alacremente per mesi. Sì.
1: Ringrazio Sergio Martelli. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 7 su Radio Capital.
3: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e meloni liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri

0: estate deghi, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
6: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
6: Una produzione One Podcast.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Sono le 9 Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Scontro alla Camera tra maggioranza e opposizioni dopo il no dell'Aula all'uso da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il prestanome della Camorra Mauro Caroccia. Bocciata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere con voto segreto. Trump contro la vittoria di Abdul El-Sayed alle primarie democratiche americane in Michigan. Il presidente americano denuncia sui social elezioni truccate nello Stato. Ecco chi è il candidato dell'ala progressista, medico musulmano, figlio di immigrati egiziani, Simone Di Gregorio.
10: Abdul El-Sayed ha sconfitto la deputata Hailey Stevens in una delle primarie più importanti in vista delle elezioni di novembre di midterm. Il 41enne ultraprogressista ha conquistato la candidatura del Partito Democratico per il Senato degli Stati Uniti nello stato del Michigan. Nel suo primo discorso dopo la vittoria, al ritmo di If You Believe Like Me, se sei convinto come lo sono io, Sayed ripercorre i punti principali del suo programma. Dall'assistenza sanitaria universale, il Medicare for All, all'interruzione degli aiuti umanitari a Israele, passando per la riforma del finanziamento delle campagne elettorali. Gode del sostegno del senatore Bernie Sanders e della deputata Alexandra Ocasio-Cortez, mentre Donald Trump, a scrutinio ancora in corso, già gridava al complotto. Elezioni truccate, scriveva sui social il presidente degli Stati Uniti.
9: In Marocco 25 persone sono state incriminate per il traffico di migranti verso Ceuta. La procura di Tetuán ha avviato un procedimento per il passaggio illegale verso l'exclave spagnola una settimana fa. Oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, i presunti trafficanti sono accusati anche di violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici. Il Ministero dell'Istruzione dà i numeri sull'esame di maturità. Il 98,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso. Più di 14.000 studenti hanno ottenuto la lode, soprattutto al liceo. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1. I voti più alti vengono ottenuti nei territori che alle prove Invalsi registrano le performance peggiori: Campania, Puglia, Lazio, Sicilia e Calabria. Alle 10 torna Capital News.
11: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
12: E a noi che aspettiamo?
11: Congratulazioni!
12: A degustarci il cocomero!
11: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

talmente carico di entusiasmo che era rivolto a Umberto Mattia, ma ovviamente io che sono, insomma, non ci vedo benissimo, senza inforcare gli occhiali schiaccio i tasti a caso, quindi invece di schiacciare quello della comunicazione col regista ho schiacciato quello per andare in onda. In ogni caso era buongiorno, non era una cattiva notizia. Parte così con Marvin Gaye, il Capital Summer di oggi.

0: Diventando tutta nostra, giorno dopo giorno.
1: E che soddisfazione girare in queste strade deserte di Roma.
0: Io mi espando, ieri ho fatto non so quante commissioni nel tempo in cui di solito ne faccio mezza.
1: Quindi sei uscita col caldo?
0: Sì, sì.
1: Ho deciso
0: che basta. Cioè, no, questa è vita che si perde. Non posso trascorrere tutti i miei pomeriggi nella cameretta con l'aria condizionata.
1: Come l'ho trascorso io?
0: con le persiane abbassate, non si può fare. Allora, sono Flavia Cercato, buongiorno a tutti, saremo insieme fino a mezzogiorno. In regia c'è Umberto Mattia, in redazione c'è Samuela Carta, ci aiuta Veronica Di Pietro Antonio e Imma è rimasta qui perché ci sono dei dibattiti. Allora, quando si resta in pochi, a parte che il prossimo anno, se mai ci saremo ancora, mi candido per fare 5 ore insieme
1: dove devo firmare?
0: Piuttosto che separare le
1: tanto Andrea e Riccardo ora sono in vacanza, non ascoltano, possiamo dire quello che vogliamo.
0: Ma cosa non ascolta che Lucatello manda i messaggi di prima mattina sul programma?
1: Guarda, terribile. Secondo me li manda, sai, avrà tipo i messaggi che si inviano da soli, perché lui deve essere in viaggio in questo momento, non può aver ascoltato la trasmissione, qualcosa non torna.
0: Secondo me è tipo in aeroporto.
1: Ecco,
0: e quindi nell'attesa si è
1: con
0: collegato.
1: Un po' di ansia.
0: Comunque facciamo la puntata a memoria all'Andrea Lucatello, perché qua dentro ancora ci sono i palloncini delle celebrazioni del suo 60esimo.
1: Non vedo numeri.
0: Lo scoppio in onda.
1: No, guarda.
0: Vabbè, lo facciamo.
1: Non è un suono piacevole.
0: Dopo lo esplodiamo. Allora, Imma mi diceva prima che io voglio un titolo nuovo per l'estate.
1: Ma sì, allora, sono un po' invidiosa del tuo titolo. Tu dirai, vabbè, ma Capital Summer non è... Però è un titolo, è un nome a un programma estivo. Io ho la mattina The Breakfast Club, la sigla di The Breakfast Club, saluto come una di The Breakfast Club, volevo un nome un po' estivo anche per il mio programma.
0: Sai che io approfitterei dell'occasione per fare una petizione per cambiare anche il nome di The Breakfast Club, perché io ogni volta che vi cito incespico. Comunque non
1: lo so, hai visto, l'ho fatto anch'io, però sono un po' affezionata a questa cosa di un nome che non nessuno sa pronunciare, mi piace un po', capito?
0: Comunque io farei Hot Breakfast Club.
1: Ma mi dici che
0: per
1: sì?
0: La voce sexy e anche
1: grazie.
0: Per la calura estiva. Poi se avete dei suggerimenti migliori, 342-342-2190 resta il numero per mettervi in contatto con noi. Intanto Imma la mandiamo a riposarsi, che ha avuto l'alzata. Tu riesci a dormire il pomeriggio?
1: Ieri non ti dico quanto ho dormito.
0: Io no, penso, io non riesco, quindi dopo è un problema se mi sveglio troppo presto. Ma scusa, stai qua un attimo ancora perché ho fatto una cosa stamattina.
1: Che hai fatto?
0: Stamattina è stata la mia riscossa. Allora, io sono una romana trapiantata a Milano, mi suonano il clacson giorno 5-10 volte al giorno, perché a Milano se tu quando scatta il verde non stai lì nell'attesa che stai partendo, sì, come la pole, capito? Vai, scatta! E io invece con calma, cioè qualche volta cincischio quei 3 secondi, nei 3 secondi becco clacson almeno 3-4, ecco. Stamattina c'era il signore davanti a me a Roma che forse si era appennicato un attimo anche lui.
1: Hai fatto la milanese a Roma?
0: Ho fatto la prima volta che mi succede. Io non riesco mai a suonare a nessuno quando clacson, e ci ha messo anche un po', perché secondo me aveva fatto come facciamo con la sveglia quando posticipiamo, capito?
1: Non ha capito immediatamente.
0: No, ha detto riposiamoci un altro po' e poi è partito. Ma tu mi hai detto che invece
1: io sono rimasta stupita di questa tua esperienza, perché ho detto il clacson per me è il suono di Roma, cioè come riconosco Roma dal clacson che suonano i romani.
0: Esatto, sai cosa ho notato? Che il clacson romano è più, allora, innanzitutto di saluto, cosa di a Milano non esiste.
1: non ci si saluta a
0: C'è
1: Milano.
0: Anche ancora un po' il tanto vituperato catcalling, ancora esiste col clacson anche, e poi è per le doppie file. Cioè,
1: è
0: secondo
1: vero.
0: Me è quando ci sono quei parcheggi che ostruiscono, arrivano anche alla tripla, allora uno si fa girare e suona il clacson.
1: Guarda, io ho iniziato a distinguere quello dell'autobus dal clacson dell'auto normale, perché gli autobus qui a Roma devono suonare quando bloccano l'accesso le macchine in doppia fila, e quindi da casa dico ecco, adesso si sono bloccati di nuovo gli autobus qui di fronte, quindi è proprio un suono caratteristico di Roma.
0: Esatto, sono due modalità di suonare il clacson diversi, anche in altre parti d'Italia sicuramente ci sarà un suono.
1: A Bologna meno, noi a Bologna siamo silenziosi, ordinati.
0: Scusami, Bologna con tutti i portici si va a piedi, amici, anche quando piove non devi prendere l'ombrello, per me
1: capisci
0: mezzo
1: che città è
0: vetusto, sopravvalutato.
1: L'ombrello, anch'io sono d'accordo, lasciate gli ombrelli.

Sono le 9:15 minuti e ci sono notizie, nonostante il momento in cui un pochino latitano, ma arrivano delle cose che mi va di sottoporvi. Per esempio, questa sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce che chi ostacola il parcheggio dei vicini compie un reato. Siamo al terzo grado di giudizio, quindi vuol dire che la situazione già era stata portata in tribunale, già erano andati in appello. Alla fine la Cassazione ha confermato le precedenti due decisioni. Cosa succedeva? All'interno di un condominio in Sicilia, una coppia metteva sempre la macchina in modo da ostruire il passaggio degli altri. So se sia capitato anche a voi, a me capita con il box, con il garage, quando esci trovi sempre qualcuno che ti impedisce di uscire e dai lì hai voglia a suonare. E niente, mentre la difesa aveva detto non potete darci fastidio, questo non è reato, è solamente un semplice disagio, dipende soprattutto dalla persona, dove sta andando, che cosa, perché utilizza la macchina. Cioè io quando non ho niente da fare e trovo un ostacolo, cerco di trovare la persona che ha parcheggiato in modo da ostruire il mio passaggio, entro nei posti vicini, chiedo scusate, è vostra la macchina, poi magari suono, ma perché magari non ho fretta e sono in buona. Ma nelle giornate in cui devi partire, devi arrivare al lavoro, magari, parlo per sentito dire, hai una diretta e sei in ritardo, ovviamente chi ostacola il passaggio ti crea un danno. E la Cassazione ormai ha creato un precedente, perché dice chi lo fa è violenza privata, perché si obbliga l'altra persona a subire un comportamento altrui, che con conseguenze che possono essere ovviamente tra le più disparate a seconda di quale sia l'ostacolo, cioè cosa stavate andando a fare con la macchina, che cosa vi stanno impedendo di fare, perché comunque impedisci l'azione dell'altro. La libertà dell'uno, com'è la faccenda dell'educazione civica che si impara a scuola, la libertà dell'uno finisce lì dove inizia la libertà dell'altro. Non so se siate d'accordo o se troviate questa sentenza un po' troppo severa.

0: Fossati, la musica che gira intorno. No, ditemi che musica vi stiamo passando stamattina, prima ancora i Rolling Stones e Marvin Gaye. Come siamo partiti? Siamo partiti parlando di questa sentenza della Corte di Cassazione, quindi siamo già in terzo grado, per confermare le due precedenti sentenze del primo grado e dell'appello, per il fatto che chi parcheggia in modo da ostacolare i vicini che non possono muovere la loro macchina compie un reato di violenza privata, e non è un semplice disagio come aveva detto l'avvocato della difesa. Stanno arrivando i vostri messaggi al 342-342-2190. Siamo un popolo di gente imbottigliata dalla leggerezza altrui.
1: Buongiorno Capita, sono Stefano da Milano. Ma io sono un custode e quando una persona parcheggia davanti a un passo carraio compie un reato di violenza privata. In pochi lo sanno, ma si va nel penale, perché tu impedisci a una persona di vivere. Ecco. Buona musica a tutti.
0: Ciao Stefano. Stefano mi sa che è custode molto vicino alla radio nella nostra a Milano, lì intorno. Non lo so Stefano, vediamo, sto facendo come Mary Cacciola. Quando arrivano i vostri messaggi, Mary Cacciola sa praticamente anche il vostro codice fiscale, perché ormai conosce gli affezionati ascoltatori da anni. Stefano, se sei il nostro vicino, fammi sapere, perché ci tengo a vedere che faccio passi avanti, anche io comincio a conoscere personalmente gli ascoltatori fedelissimissimissimissimi.
2: La cosa bellina, io capisco la coppia di frustrati che parcheggiano come gli pare a loro, tanto qui si comanda noi, ma la cosa grottesca è trovare un avvocato che li difenda e tiri fuori che non è un reato ma un disagio. Ma il disagio è quello che ti hanno portato quei clienti lì, avvocato. Digli, oh signori, ma cosa vi devo difendere dalla vostra idiozia?
0: Sai che ovviamente si difendono anche i colpevoli dei reati tremendi, perché per legge chiunque ha diritto ad avere un avvocato della difesa, quindi figurarsi chi ostruisce un passo carraio o il passaggio per i propri vicini. E Flavia, sarei curioso di vedere come si comporta l'avvocato della difesa quando si trova bloccato lui, scrive Andrea. Contro l'avvocato della difesa ci siete arrivati in tanti,
3: Buongiorno Radio Capital, buongiorno a tutti, Damiano da Imola. No, io la sentenza la trovo giustissima, quella per la violenza privata riguardo il parcheggio che viene praticamente ostruito. Perché? Perché uno potrebbe anche avere un'emergenza e non è detto che questa emergenza possa essere gestita sempre totalmente dagli altri, e potrebbe essere anche un'emergenza gravissima di salute, ok? Ci potrebbe anche essere in gioco una vita, per dire.
0: Certo, tu non sai mai, come dicevamo prima, che cosa poi deve andare a fare la persona che stai bloccando. Comunque direi che la sentenza della Cassazione ha trovato molto appoggio questa mattina qui a Radio Capital.

0: voce Mariah Carey.
1: Alla chitarra Brian May.
2: Alle tastiere elettroniche

0: alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
10: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

e che circolano comunque nonostante l'estate, perché tante volte abbiamo detto che anche l'informazione va un po' in vacanza nel mese d'agosto, ma mi piace condividere con voi, potremmo fare la rubrica d'estate succedono comunque cose, come questa per esempio. Un uomo viene fermato ad Ischia, si sta per imbarcare per lasciare l'isola, la polizia lo ferma, i carabinieri lo fermano e gli chiedono i documenti. Lui esibisce la carta d'identità perfettamente regolare, poi però gli chiedono la borsa, guardano dentro e trovano un altro documento d'identità. Il nominativo era sempre il suo, solo che la residenza era diversa. In questa seconda carta d'identità la residenza era a Barano d'Ischia, quindi lui si fingeva isolano utilizzando questa carta d'identità. Perché? Per ottenere degli sconti. E il problema qual è? Che non si può fare, nel senso che siamo nell'ambito della truffa, per cui se l'è vista brutta e se la vedrà brutta, perché appunto ci sono delle agevolazioni a cui ricorrere, però non è che uno possa fingere di essere residente solo per le agevolazioni. Siamo andati a vedere quali fossero queste agevolazioni e ci sono agevolazioni di tipo fiscale sulla casa, ma lui, non essendo residente, non se ne faceva niente, non poteva usufruirne. Tariffe di trasporto, quindi è per il traghetto principalmente che si fingeva isolano, e poi degli sconti sugli eventi culturali, magari ha partecipato a qualche evento. Però di che cifra possiamo parlare per poi incorrere nel reato di truffa? Abbiamo dato un'occhiata, Samuela Carta è stata lì a fare le simulazioni dei biglietti, e i posti costano circa tra i 3,60 euro più o meno per il residente, il passaggio ponte, e 14 invece per chi non è residente. Se hai l'automobile si passa da 20

25,40 per i residenti a 47 per i non residenti. Adesso, se abbiamo fatto la ricerca nel modo giusto, più o meno, non è che ci siano tutti questi soldi per cui dici, sai, incorro nella truffa, mi fingo isolano, però quanto risparmio, ci vado alle Seychelles. Cioè, si tratta di pochi euro che poi però ti fanno incorrere in una lunga serie di problemi con la legge. E questo fa il paio con i messaggi che continuano ad arrivare su quelli del passo Carraio, che ostacolavano il passo Carraio. E anche loro hanno adesso guai con la legge per la sentenza della Corte di Cassazione, dove dicevano, scusate, ma si deve arrivare al terzo grado di giudizio per dire scusate, non metto più la macchina lì. In effetti c'è riflessione, cioè quanto uno è pronto a rischiare per risparmiare poco, per non doversi scusare e cambiare le sue abitudini. Guardate che sembra banale, ma è un tema interessante.

0: Flavia, buongiorno. Ma devi dire che questo personaggio che è stato fermato a Ischia si è anche atteggiato verso le autorità che l'avevano, diciamo, fermato per un controllo, atteggiandosi a VIP, perché dice di essere stato uno dei partecipanti al programma Uomini e Donne, quindi era convinto che i carabinieri l'avessero fermato perché riconosciuto come personaggio VIP.
1: Fulvio, ti devo dire una cosa, io ti ringrazio per averlo detto perché mi sono autocensurata. Siccome è già una difficoltà con il lei non sa chi sono io, che trovo sia sempre una delle frasi più sgradevoli della storia dell'umanità, ma io so chi sei e proprio perché lo so ti reputo, ti disistimo, diciamo, ecco. E quindi ho tralasciato, tanto l'essenza della notizia era quella per cui

qualcuno va ad incappare in una truffa, in un reato, semplicemente per risparmiare un po' degli euro, cioè freghi più te stesso, secondo me. Comunque arrivano i messaggi come quello di Dario che scrive: oggi abbiamo aperto la rubrica educazione civica, oppure scegli tu se è la rubrica idioti. Ma dipende, nel senso che poi la questione è sempre quella: tu lo fai perché ti credi più furbo, quindi ci dai dell'idiota. Cioè, la cosa per cui io mi offendo di solito è quando vengo sottovalutata in questo modo, cioè io compio una truffa di questo tipo proprio piccolina perché voglio fregare gli altri, come quelli che parcheggiano ostruendo il tuo posto. Cioè, stiamo parlando sempre della stessa cosa, di qualcuno che crede di poter fare quello che gli pare, di approfittare di delle regole che valgono per gli altri ma non valgono per lui. Ma amici, in questo Capital Summer rovente, pieno di entusiasmo, la chiameremo supplenza con sentimento, già l'abbiamo chiamata supplenza con sentimento, vorrei il sottotitolo, arriva la musica di Radio Capital a salvarci. Staremo insieme fino alle 12, cercheremo di tenervi compagnia nel migliore dei modi, di tirarvi sul morale nel caso fosse giù, ma io spero fosse già su.

0: voce con la tua credo sia veramente un reato quasi perseguibile penalmente, visto che di reati stiamo parlando oggi. Annie Lennox, A Wider Shade of Pale, e prima i Prefab Sprout con Appetite su Radio Capital. Continuano ad arrivare i vostri messaggi. È una faccenda che vi sta particolarmente a cuore, quella dell'educazione civica, del rispetto degli altri, ma la chiuderei facendo fare l'ultimo sfogo e poi voltiamo pagina.
1: Ma il premio educazione civica del 2026 spetta a una mia vicina di casa, condomina nello stesso palazzo, la quale alla mia protesta in sede di riunione condominiale di lasciare libero il posto davanti al garage mi ha risposto: ma il tuo è un capriccio di mettere la macchina

0: in garage.
1: Mi piace molto. Piace molto il capriccio di mettere la macchina nel proprio garage.
2: Buongiorno Flavia, ma sai che mi riempie il cuore sapere che Mary, perché è un po' più esperta di te, di ascoltatori di Capital, ma comunque fate caso e cercate di ricordarvi e chi sei, e ti ho già sentita, è fantastico, è veramente uno scambio molto carino. Un bacio, Silvia di Modena.
1: Ah, sei carina tu Silvia, la verità è che quelli che scrivono a volte sono nuovi che ascoltano il numero, ma qualcuno ce l'ha già memorizzato, perché gli ascoltatori fedeli ovviamente capita che commentino spesso, quindi alla fine rivedi che le persone tornano, ti ricordi le cose che hanno detto e piano piano riesci a districarti anche con chi ci sta ascoltando, che tipo di persona poi ti stai rivolgendo. Mary, ve lo dico, vi conosce tutti, sa anche quali sono i vostri parenti, l'albero genealogico, tutto sa.

0: Su Radio Capital arriva l'informazione, c'è già Chiara Iorio schierata in tutto il suo splendore.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Le notizie alle 10, buongiorno da Chiara Iorio. Ancora in calo il prezzo del petrolio, Brent a $79 al barile dopo l'annuncio dell'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. L'accordo sulle nuove rotte di navigazione, Teheran annuncia una dichiarazione congiunta presto se non si intromettono parti terze, specificando che gli Stati Uniti sono esclusi da questo negoziato. Raid russo nella regione di Kharkiv, 3 vittime, le forze armate di Mosca rivendicano di aver colpito 2 navi nel Mar Nero con fornimenti militari destinati a Kiev, droni ucraini su una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslav. Omicidio nel carcere a Prato, la vittima è un detenuto 32enne. L'uomo è stato colpito alla testa durante una colluttazione tra detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Affittano un residence, ma una volta arrivati si trovano davanti un'agenzia di assicurazione. Maxi truffa a Cesenatico, ma il comune si attiva. Silvia Mobili.
10: Sono finora 120 le famiglie ingannate e si temono nuovi arrivi. Pubblicizzato sul web con un sito accattivante, in tanti hanno prenotato una stanza alla Residence Andrea, versando il 50% della caparra sul conto dei titolari. Peccato che quella casa vacanza non esiste. A scoprirlo i clienti quando sono arrivati sul posto. Gran parte dei turisti truffati è stata ricollocata in altre strutture cittadine. Ad attivarsi lo stesso sindaco di Cesenatico, la Romagna ha detto è prima di tutto una terra ospitale. È gravissimo quello che succede e stiamo offrendo sostegno a queste persone. Scattate intanto le indagini per cercare i truffatori. Le caparre sarebbero state versate su più conti, intestati a carte prepagate attivate con documenti falsi.
9: Prossimo appuntamento con le notizie alle 11.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo, rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto. Caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo. Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it.

0: Pranzo.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Patti Smith, Dancing Barefoot su Radio Capital. Buongiorno e benvenuti alla seconda ora del Capital Summer. Sono le 10:08, io sono Flavia Cercato e Benny e Stefano, detti anche i Bennoccari, torneranno poi a settembre, si stanno godendo le meritate vacanze. Allora, Stefano mi ha detto la seconda settimana chiama, così ti dico dove siamo, che

perfezione. Ho detto va bene, tranquillo, ovunque tu sia, anche sulla cima dell'Himalaya, ti contatteremo e ci racconterete un po' quello che state facendo. Intanto noi saremo insieme per le prime due settimane di agosto, per la seconda parte arriverà Betty Senatore, per cui ci sarà sempre qualcuno qui a tenervi compagnia in diretta. In regia c'è Umberto Mattia, preziosissimo, in redazione Samuela Carta, ci aiuta anche Veronica Di Pietro Antonio, e stiamo un po' guardando nell'informazione. Tra le notizie di cui possiamo parlare con voi c'è un argomento che mi è piaciuto molto oggi, ma mi serve molto tempo, Umberto Mattia, non ti preoccupare, non mi guardare così dicendo questa già sfora, leggevo il labiale fermo era questa già sfora, non ti preoccupare, te la faccio passare Sienna Spyro subito, anche perché mi piace molto, me la ballo tutta, mi cotono i capelli anch'io e me la ballo tutta, e poi ti racconto di Proust, fai te.

Material Lover, pezzo inserito anche all'interno della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ma abbiamo pronunciato la parola Proust in radio, non so se la mannaia della censura. Cos'è? Addirittura Proust, adesso mi addormento. No. Allora, a parte che a me piace parlare dei grandissimi della letteratura, dei grandi classici, quelli anche che poi con il tempo qualcuno dice però poteva essere un po' più allegro Proust, se la poteva cavare un po' meglio, diciamo benissimo ma sprovvisto del dono della sintesi. Ecco, questo sicuramente può essere una sentenza. La scienza oggi dà ragione a Proust, perché da sempre si parla della Madeleine proustiana, cioè del dolcetto che a Proust evocava i ricordi dell'infanzia. E poi è diventato proprio una sorta di, la Madeleine proustiana è una sorta di codice d'accesso, no, alle memorie, quando tu assaggi qualcosa e ti ricorda la prima volta in cui hai sentito quel gusto. E la scienza gli ha dato ragione, perché facendo uno studio molto rigoroso si conferma che è il bulbo olfattivo la regione del cervello dedicata al trattamento degli odori. Cosa significa? Che lì si continua a sviluppare questa sorta di memoria affettiva durante e dopo l'infanzia, per cui quello che tu incontri come odore o come sapore molto presto nella vita poi lascia delle tracce durevoli nei tuoi neuroni, e quelli si riaffacciano in età adulta quando vengono solleticati e ti riportano davanti agli occhi le immagini di quel momento. Adesso, vale per l'olfatto, vale per il gusto, secondo me vale per l'udito. Nel senso che quello che capita a me più di frequente non è tanto sentire un profumo o assaggiare qualcosa e visualizzare un'immagine, ma sentire una canzone e ricordarmi esattamente un momento della vita.

pezzo di Lucio Dalla piccolissima, però in casa mia c'era un giradischi, quello con i vinili, e in un ripiano della libreria c'erano tutti quanti i cantautori italiani dell'epoca, i più importanti, che all'epoca erano una novità. Cioè adesso noi li diamo per i classici della musica, ma in quel momento, pensate che dinosauro che sono anch'io, in quel momento era la novità del momento, e quindi i miei genitori, che erano grandi appassionati di musica italiana, ascoltavano i cantautori italiani. E la prima volta che ho sentito, ogni volta che sento adesso Balla Balla Ballerino, mi viene in mente mia mamma, ragazza, con questi capelli neri bellissimi, un vestito, che mette su questo disco e inizia a ballare. Mamma ha sempre ballato malissimo, sarà l'ascolto, non è una notizia, però quella canzone le dava qualcosa, cioè attribuiva anche a quegli suoi movimenti, per cui la prendevamo sempre in giro, una modalità differente. Non so, io ancora adesso, che insomma sono una signora di una certa, ogni volta che sento questa canzone viene in mente mia mamma che balla in quel soggiorno con quell'angolo, e ce n'ho un numero infinito di canzoni. Tipo London Calling dei Clash, per me è il momento in cui una ragazzina del pop capisce che esistono anche delle altre sonorità, grazie a un ragazzo che nella vita non ha lasciato nessuno strascico, non l'ho neanche mai conosciuto, però su un pulmino di una gita scolastica in Inghilterra noi avevamo tutto il nostro pop, erano gli anni 80, eravamo piene di pop, e lui sentiva questa musica forte, perché non la sentevamo nei Walkman, mentre aveva il Walkman, evidentemente gli davamo molto fastidio, e a un certo punto si alza, prende il suo Walkman, se lo stacca dalle orecchie e le mette sulle mie di orecchie. Io ho subito immaginato il tempo delle mele, ecco qua, è fatta, conquistato il ragazzino belga in Inghilterra. In realtà c'era London Calling dei Clash, ho avuto un attimo di sbandamento, cioè sono passata dalle mie sonorità pop a questa canzone, immaginate. No, quella dei London Calling, sempre Umbertino, perché Umbertino mi ascolta, voi mi ascoltate. È stato un momento in cui poi dopo non ricordo la fisionomia del ragazzo, ma so senz'altro che non era un modo di approccio, non era niente tempo delle mele, era proprio dire: allora, state ascoltando questo, ragazze, ma io vi regalo qualcosa adesso nella vita, perché esistono anche i Clash, esistono delle altre sonorità. So se a voi faccia lo stesso effetto. Comunque, se avete una canzone che veramente vi, nel momento in cui l'ascoltate, vi ricorda qualcosa, fateci sapere di cosa si tratta. Sono un po' in imbarazzo nel passare la signora, chi ascoltava gli altri giorni.

0: ascoltato su Radio Capital e prima Madonna con Like a Prayer. Allora, al 342-342-2190 stanno arrivando le vostre storie, perché abbiamo parlato di Marcel Proust e della sua Madeleine, cioè quel dolcetto che gli evocava ricordi della sua infanzia. E siccome la scienza ha confermato che effettivamente è proprio scientifico, cioè nella nostra mente, nella nostra memoria, restano i sapori e gli odori che poi ci restituiscono l'immagine dell'epoca quando li assaggiamo un'altra volta. E ci siamo chiesti, ma esiste anche la Madeleine dell'udito, cioè quello che ascolti, la Madeleine musicale? E raccontavo di alcune canzoni che ogni volta che passano mi riportano alla stessa immagine, anche se è di tantissimi anni fa, la vedo nettamente e rivedo sempre quella, e mi state dando conferma che non è una patologia grave, ma che succede quasi a tutti.
1: Allora, qui sfondi una porta apertissima, potrei stare ore a parlare di questi ricordi di canzoni. Mi limito solamente a citare La voce del padrone, quindi l'intero album proprio di Battiato, soprattutto Summer on Solitary Beach, che era presente nella macchina di mia mamma come cassetta, audiocassetta. Io l'ascoltavo sempre e avrei tantissimi ricordi legati a quell'album che riaffiorano tutte le volte che lo ascolto, anche se negli anni poi ci ho aggiunto anche altre cose. Grazie.
0: Ma non stai male? È scientifico, oggi finalmente abbiamo questa conferma. Allora, Virginia scrive: a me il ricordo uditivo scatta in modo anomalo. Small Blue Thing di Susan Vega, a circa metà sento il suono di un soffio nelle mani, ad imitare il verso del gufo, che altro non era che il richiamo a raccolta in cortile dei miei amichetti, scrive Virginia da Torino. Poi Pasquale scrive: io white boy, black girl, perché proprio in quel periodo uscivo con una ragazza di colore che mi torna ovviamente davanti agli occhi quando passa questo pezzo. 16 anni, scrive Elisabetta, compleanno di Sandro, compagno di liceo, sul piatto del giradischi parte Alice di De Gregori. Non capisco niente di che cosa significhi il testo, ma rimango così incantata che per me quello è lo spartiacque di crescita nella mia cultura musicale.
2: Quando ascolto Una città per cantare mi ritrovo in una coda chilometrica in autostrada a Bologna sotto il caldo estivo mentre si sta andando al mare.
0: C'è qualcuno che poi si ricorda anche dei tamponamenti quando ascolta una canzone. Quando sento Occhi di ragazza di Morandi, scrive Fabio, penso sempre a un tamponamento. Ero reduce da un fine settimana molto bello, passato con la ragazza che sarebbe poi diventata mia moglie. Era lunedì mattina, guidavo ascoltando quella canzone quando un'auto ha improvvisamente attraversato la strada a una Porsche che mi precedeva. Purtroppo la frenata della mia auto era molto meno potente di quella della Porsche. Allora, da come lo racconti non ci sono state, per fortuna, conseguenze gravi, però vedete come i dettagli restano impressi. Cioè, era un lunedì mattina, quella davanti era una Porsche, magari sa anche a quanto stava andando in quel momento, capito? E oggi tutti noi, che quando ci capita di rivedere la stessa immagine ascoltando una canzone, pensiamo certo che sia un fatto strano, deve essere una patologia. No, ecco, da adesso in poi possiamo rincuorarci pensando che succede a tutti, perché è la scienza. E, per il bulbo olfattivo vale, ma secondo me anche per l'udito.

0: Monica, Stevie Wonder.
1: Alla batteria Dave Grohl. Alla voce Whitney Houston.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su

0: Una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

38 minuti e mi sembra l'ora giusta per affrontare un argomento un po' più pruriginoso. Non tantissimo, non alzate il sopracciglio. Allora, Didi Repubblica riprende un report dell'Istituto Francese d'Opinione Pubblica, perché noi siamo un po' più inibiti dei francesi. I francesi invece da sempre seguono quello che accade al topless sulle spiagge, e il risultato è abbastanza sorprendente, perché mentre a metà degli anni 80 tra il 40 e il 50% delle francesi sotto i 50 anni in spiaggia si metteva in topless, se vai a guardare adesso sono molto di meno. Loro nel 2019 rilevavano il 19%, e poi andando avanti nel tempo a scendere ancora. Da noi credo sia forse l'uno ormai. Non so se

siano le spiagge che frequento io oppure se sia capitato anche a voi, ma mi sembra che questa, che era una pratica diffusissima anche da noi a metà degli anni 80, primi anni 90, piano piano sia andata scemando. Allora, le ragioni di questo sparire del seno nudo sulla spiaggia, questa inchiesta, e anche l'Istituto francese d'opinione pubblica appunto, la riporta una serie di ragioni legate alla contemporaneità, tipo il fatto che il corpo ha smesso di essere il campo di battaglia che è stato per le generazioni precedenti, cioè il corpo è mio, lo scopro quanto mi pare, adesso non c'è più bisogno di battagliare per questi argomenti, oppure il fatto che con l'avvento dei social stanno lì tutti con i telefonini, il selfie, il video finisce online, chissà dove, chissà se diventa virale e io sono lì a tette all'aria e preferisco mantenere tutto coperto. Quindi la paura di fare la mossa sbagliata e di finire in rete anche quando magari sei in vacanza. Però ci si interroga su tutti questi argomenti che sicuramente sono validi, ma quello principale per cui io, che sono stata un'affezionata del topless perché mi facevano schifo i segni del costume, il segno del costume proprio mi dava un fastidio, che poi dopo ti mettevi magari un toppino scollato e c'era questo bianco che hanno sempre le donne americane. Le americane si mettono dei costumi enormi e poi si mettono dei toppini scollacciatissimi e c'è sempre la differenza, che molti uomini dicono sia particolarmente sensuale. Secondo me invece no, quindi cercavo sempre di avere i minor segni possibili sul seno. Poi con il passare del tempo e con la documentazione anche medica ho detto fammi coprire qua che non si sa mai, quindi principalmente per quel che mi riguarda è stata una questione legata alla sicurezza. Non so perché si arrivi prima con tutte queste altre questioni sociologiche. Da parte vostra, se ancora vi esibite, fatecelo sapere, perché vi facciamo proteggere dal WWF come le specie protette dell'umanità, dal momento che stanno completamente sparendo dalle spiagge. Qualcuno poi, se lo fai sopra magari 30 anni, ti guarda anche storto dicendo cosa fa questa qui, ma che si

0: Stop This Flame, Celeste su Radio Capital. Allora, quando si parla di topless in spiaggia e si passa da Proust al topless in spiaggia, diciamo con un carpiato che renderebbe orgoglioso il direttore Carlo Freccero, storico direttore della RAI, che diceva sempre: mi raccomando, alternare l'alto e il basso, l'alto e il basso. Poi non si capisce perché il topless dovrebbe essere basso, a giudicare dal numero di messaggi che stanno arrivando al 342-342-2190, dove si commenta la sparizione del topless, che è un'evidenza assolutamente empirica, basta farsi un giro su qualunque spiaggia italiana, e che ha comunque testimoniato la Francia con il loro istituto che osserva i comportamenti sociali.
1: Buongiorno carissima Flavia, è che adesso si scoprono le chiappe chiare, se tu vedi in spiaggia è tutto un fiorire di glutei scoperti da tutte le parti. Ciao Giovanni da Asti.
0: Ecco Giovanni, stupida io. Hai ragione, d'altronde è cosa risaputa che ci sia un solo neurone che galleggia nella mia mente. Mi sono concentrata proprio quella mente che non è multitasking, mi sono concentrata sulla parte alta del corpo e mi sono dimenticata che il dibattito è ormai che si va con le chiappe di fuori anche in giro in città con dei pantaloncini talmente corti e striminziti. Mia nonna avrebbe detto che costava troppo la stoffa, quella cosa lì. E qui sono i messaggi principali, riguardano questo passaggio dall'alto verso il basso.
2: Sì, perché eravamo qua, eravamo più tra virgolette indietro, eravamo meno moralisti e giudicavamo meno, perché sinceramente io quando andavo in spiaggia vedo un topless non l'ho mai giudicato come non lo giudicherei oggi, invece oggi siamo tutti pronti a puntare il dito, forse sarà per quello.
0: Sì, può darsi, sai, che sia anche la paura del giudizio, visto che siamo tutti schiavi del mi piace, non mi piace, degli attacchi gratuiti e molto semplici, che ci sia anche questa componente. Ma ce l'abbiamo la barricadera del topless o non ce l'abbiamo?
3: Ciao Flavia, buongiorno a tutti, sono Roberta, ho 52 anni e da sempre faccio topless. Dove mi accorgo che può dar fastidio, mi copro, ma in genere scelgo spiagge ampie e devo dire che non ho mai sentito occhi curiosi addosso, ma perché penso che sentirsi a proprio agio faccia sentire a proprio agio anche gli altri. Buona giornata.
0: Sì, diciamo che lo devi saper portare, ecco, dipende sempre come lo fai. E aspettate che continuano a arrivare messaggi e mi spariscono, perché non sto mai io ai messaggi, c'è sempre Mari Cacciola quando trasmettiamo insieme, quindi non ho quella dimestichezza. Io ho 66 anni, dice Rossella, sto regolarmente in topless, sia per il motivo che hai detto tu, non mi piace il segno del costume, ma soprattutto perché quando si sposta il costume io mi ustiono. Questa mi sembra una bella giustificazione, Rossella, perché lo sfregamento sulla pelle mi toglie la crema e poi comunque il costume mi dà fastidio. Oh, e ho chiesto conferma di là al Dream Team di maschi che trovo dall'altra parte del vetro, che mi hanno detto: assolutamente Flavia, hai sempre sbagliato nel voler evitare i segni del costume, perché i segni del costume sono una delle cose più sensuali per noi uomini. Beh, magari non pensavo a voi mentre mi esibivo così disinibita e mezza nuda sulle spiagge. Non lo faccio più, perché a un certo punto l'età mi ha imposto serietà.

Quiet, Björk su Radio Capital. It's oh so quiet. Non posso dire quello che sta arrivando al 342-342-2190, perché quando si parla di topless prima si fa una dissertazione quasi sociologica, poi arrivano quelli che parlano di taglie, che parlano di preferenze, di gusti, e chi più ne ha più ne metti.

0: Al telefono Cesare Cremonini ci accompagna all'appuntamento con l'informazione di Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Sono le 11 a Radio Capital, una buona giornata da Chiara Iorio. Ancora allerta caldo in Italia, oggi 27 bollini rossi ed è allarme siccità, fiumi a secco nel nord del paese, il Po è sotto gli 8 metri e 4 a Cremona, situazione critica anche per i fiumi Loira, Reno e Danubio ai minimi storici, nel Tirreno meridionale e nell'Adriatico settentrionale l'acqua ha raggiunto picchi che oscillano tra i 30 e i 32 gradi. Sale a 80 il numero delle vittime che hanno tentato di raggiungere in mare Ceuta. Oltre 80 persone sono state incriminate in Marocco per il traffico di migranti verso la città autonoma spagnola una settimana fa. Oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, i presunti trafficanti sono accusati anche di violenze e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici. Multa da oltre 2 milioni e mezzo di euro per tre società di monopattini e bike sharing. L'antitrust sanziona Bird, Dot e Lime per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Lara Gutberami annuncia il ritiro dallo sci, la campionessa olimpica svizzera ha concluso la sua carriera sportiva a 35 anni, ha vinto 3 medaglie olimpiche con un totale di 101 podi in Coppa del Mondo. Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani in cerca della quinta medaglia dopo i 4 ori già conquistati, l'azzurra oggi in finale nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. L'Italia è a quota 18 medaglie dopo il secondo oro di Ginevra Taddeucci e i bronzi di Barbara Pozzobon e Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acqua e libere della Senna, terzo posto del podio anche per le azzurre dell'acrobatica a squadre. A mezzogiorno, prossimo appuntamento con le notizie.
2: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alice e Francesco De Gregori su Radio Capital, sono le 11:07 e ho chiesto a Chiara Iorio di fermarsi perché c'è una brutta notizia in campo musicale e trovo che sia corretto darla come avrebbe meritato, nel senso che poi è arrivata subito mentre stavamo leggendo l'informazione.
1: Sì, purtroppo la notizia è che è morto Francesco Guccini, è successo questa mattina. Le sue condizioni di salute, scrive la famiglia, si erano complicate ed era peggiorato ieri sera, e quindi questa mattina si è spento il cantautore di 86 anni, all'età di 86 anni.
0: Sai che quando arrivano queste notizie, perché ci sono alcuni cantautori che per noi, almeno per me, mi hanno accompagnato da sempre, no? Quindi hanno fatto anche per me scuola dal punto di vista musicale, quindi c'è una commozione dove ogni parola ti sembra superflua, ogni parola sembra di circostanza, non so. Io ho sentito un profondo dispiacere a sentire questa notizia, e passiamo alla musica di Francesco Guccini, che è quella che ci fa provare il dolore che abbiamo appena sentito.

Dice Francesco Guccini in questa canzone che a incontro non vale per lui. Abbiamo appena dato con Chiara Iorio la notizia che il maestro se n'è andato dopo delle complicanze nella malattia che aveva e si è spento, circondato dall'affetto della famiglia, e per sua volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ovviamente chiede questa riservatezza, e l'affetto però che sta arrivando al 342-342-2190 veramente spero che possa travolgerla comunque in questo momento la famiglia. Io ho sentito proprio un momento di dolore, pur non avendo mai incontrato Guccini nella mia vita, e vedo che qua siete in tanti che scrivono delle parole molto belle. Difficile voltare pagina, anche perché la nostra scaletta musicale di solito prevede delle canzoni estive che vi tirino sul morale, e proviamo a tirarcelo su tutti quanti insieme in questo momento. E a voltare pagina, anche perché, non so, Umberto, è sempre difficile, no? Fare questi passaggi da uno stato d'animo che non è quello migliore, anzi uno stato di assoluta commozione leggendo quello che state scrivendo, fino alla musica che ci rallegra un po' qui su Radio Capital.

0: accompagnano all'appuntamento ormai consueto con la nostra libraia del cuore. Diamo il bentornato a Paola Piolatto.
1: Ciao Flavia.
0: Allora Paola, oggi consigliamo un altro libro, l'estate è il momento in cui si legge, consigliamo qualcosa di leggerino?
1: Sì dai, anzi oggi ci facciamo anche due risate Flavia, te lo confesso.
0: Meno male perché stiamo segnalando tutti i libri secondo me meravigliosi ma molto forti, quindi per chi volesse leggere più in leggerezza, oggi cosa suggerisci?
1: Oggi abbiamo Omicidi SRL di Alessandro Robecchi che regala alle lettrici e ai lettori due protagonisti incredibili, sono il biondo e quello con la cravatta, noi non sappiamo come si chiamano, sono proprio così, e sono due killer su commissione, dei protagonisti, come dire, fuori dagli schemi, dei professionisti del crimine che però pagano le tasse, ci tengo a dirlo. È un giallo non giallo, perché in realtà qua chi è che commette l'omicidio lo sappiamo già, loro hanno un'etica, fanno le cose per bene e come dire, nel loro tentativo, no, di dover portare a termine un omicidio, vengono in realtà messi alla prova da tutta una serie di difficoltà. Guarda, sembra un po' di guardare un episodio di Willy il Coyote, io penso sempre, no? Okay.
0: Con Bip Bip, il mio preferito.
1: Esatto, quindi si trovano un po' sempre in queste situazioni complicate da gestire, con una serie di avvenimenti inaspettati, e davvero, ecco, definiamolo un noir, però un noir scanzonato, divertente, allegro, che fa passare proprio del tempo di qualità e in leggerezza. Quindi oggi secondo me esaudiamo questa richiesta.
0: Senti, come la definiresti la scrittura di Robecchi?
1: Oh, la scrittura di Robecchi è immediata, avvincente, anche molto visiva, perché lui descrive il giusto ma non usa troppe parole, però riesce a portarti dentro ai luoghi e alle scene che racconta.
0: È
1: quindi
0: proprio,
1: è veramente
0: un film, esatto, è già sceneggiatura, come si dice.
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene. Allora, oggi Omicidi SRL, libro consigliato, soddisfatti o rimborsati, da Paola Piolatto, la potete seguire su Instagram nei libri di Happy, e l'autore, come abbiamo detto, è Alessandro Robecchi. Grazie Paola.
1: Ciao Flavia, grazie.
2: Radio Capital.

0: alla voce Chris Martin.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel. Honesty
2: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
7: Sì, certo!
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
12: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questi giorni del fatto che molti di voi stanno lavorando, che ancora non hanno preso le ferie, chi invece le ha fatte prima e torna, e io faccio la supplenza ai Bennoccari qui su Radio Capital nel Capital Summer, e ci colleghiamo con qualcun altro a cui sono molto affezionata, e immagino anche voi, che sta lavorando in questi giorni. Se siete in Sicilia, in particolare a Messina, sturate le orecchie. Benvenuto a Fabio Canino.
1: Ma buongiorno, buongiorno.
0: Ma allora, lavoratore, sei a Messina per uno spettacolo che andrà in scena domani sera al Giardino Corallo di Messina. Di cosa si tratta?
1: Allora, noi siamo appena atterrati a Catania, guarda, ti devo dare questa bella notizia, e ci stiamo dirigendo a Messina, dove domani sera alle ore 21 faremo il Brutto Anatroccolo, lo spettacolo del Brutto Anatroccolo, che è questo nuovo spettacolo molto bello che ci sta dando grandi soddisfazioni.
0: Ecco, il Brutto Anatroccolo saresti tu?
1: Sarei io, ma io credo, guarda, che nella vita a tutti sia capitato prima o poi di essere almeno una volta un Brutto Anatroccolo. Il fatto è che essere Brutto Anatroccolo non deve essere considerato come una maledizione, perché l'importante è convivere con quello che siamo. Perché se non sappiamo convivere con noi stessi, ovviamente non sappiamo convivere nemmeno con gli altri. Prenditi questa saggezza buttata così di
0: certo
1: mattina.
0: Che è segno anche un po' dell'età, caro Fabio, perché si può nascere o essere durante l'adolescenza soprattutto un Brutto Anatroccolo e poi ritrovarsi una delle voci più amate di Radio Capital e un bravissimo attore che sul palco, io non ho ancora visto il Brutto Anatroccolo, ho visto però tutti gli altri spettacoli di Fabio Canino e devo dire che regala moltissimo. Con chi sei? Ci sei solo tu? Ti prendi tutta la scena?
1: No, abbiamo ovviamente il direttore che ha scritto le musiche bellissime, maestro Dino Scuderi, che le dirige anche dal vivo con i suoi 5 musicisti, viola, violoncello, flauto, cioè di tutto, proprio una roba seria, e poi abbiamo un enorme Brutto Anatroccolo, una statua fatta dal maestro Trotta, che sta con me sul palco proprio a indicare che cosa vuol dire essere un Brutto Anatroccolo. Devo dire che Hans Christian Andersen, è un po' un'autobiografia di Hans Christian Andersen, Brutto Anatroccolo, è un genio, perché tu, a seconda dell'età in cui leggi questa fiaba, ci trovi delle cose diverse. Ovviamente se la leggi da bambino ci trovi delle cose da bambino, ma se la leggi da adulto come adesso scopri che veramente è un genio quest'uomo.
0: Ma anche perché erano fiabe, sì, scritte per i bambini dell'epoca, che comunque avevano a che fare con una realtà piuttosto cruda, non era come adesso che si cerca di preservare i bambini dal lato

0: maggiore della vita, ma li si preparava anche attraverso le fiabe.
1: Ma non solo per i bambini, Flavia, perché Hans Christian Andersen ha passato tutta la sua vita in giro per le corti europee a raccontare le sue fiabe ai sovrani, perché erano scene di, diciamo, di saggezza, diciamo così.
0: Senti, siccome tu sei il mio cigno, caro Fabio Canino, dici anche se abbiamo novità su Ballando con le Stelle.
1: No tesoro, non ho ancora, ancora? Deciso, ti dico la verità, non ho ancora deciso.
0: Va bene, allora fai così, tu rimani un
1: adesso
0: po' sulle
1: vado,
0: tue.
1: Io faccio una cosa, adesso vado a vedermi il ponte sullo stretto, non vedo l'ora di arrivare a vederlo, e poi domani sera vi aspetto tutti al Giardino Corallo di Messina per i brutta roba.
0: Fabio Canino, noi ti vogliamo benissimo, guarda.
1: Anche noi.
0: Non perdi occasione per sfruttare ogni momento buono per dire la tua. Allora, sì. Se siete in Sicilia, se siete a Messina in particolare, domani sera al Giardino Corallo il Brutto Anatroccolo in scena con Fabio Canino, che dopo regalerà baci e abbracci ai presenti, confermi?
1: A tutti, anche atti sessuali.
0: Ma quello non ci allarghiamo, ritornerà nei Miracolati.
1: Sono
0: ovviamente.
1: Sono generoso. Sì, i Miracolati tornano il 12 settembre.
0: Il 12 settembre,
1: con la Laura.
0: Insieme alla Laura su Radio Capital. Va bene Fabio, a
1: baci
0: prestissimo,
1: a
0: in bocca
1: voi,
0: al lupo.
1: Baci,
0: ciao.
1: Baci, ciao.

0: dice sempre quello che pensa, lo adoro. Ciao, ciao, bravo Fabio, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Mary, era un attestato di stima nei confronti di Fabio Canino che, ve lo ricordo, domani sera sarà a Messina, al Giardino Corallo, porta in scena Il brutto anatroccolo, dove è protagonista, e se appunto siete degli affezionati di Radio Capital e siete da quelle parti e avete voglia di andarla a salutare, sicuramente non si tirerà indietro in baci e abbracci. Sai che Umberto Mattia, Fabio Canino l'ho scoperto io, come avrebbe detto Pippo Ba. No, nel senso che è una persona che si fa voler bene, ovviamente, Fabio, e l'ho conosciuto perché facevo un programma alla fine degli anni 90 in un'altra radio, dove gli ospiti portavano la loro scaletta musicale, cioè sceglievano la scaletta musicale. Una sera perché andava in onda di sera, mi dissero: allora arriva quell'inviato delle Iene, quello tremendo, quello toscano, Fabio Canino. E perché all'inizio si era fatto conoscere attraverso le Iene. Ci siamo conosciuti durante il programma, dove si raccontava di se stessi attraverso la musica, ci siamo trovati, lui ha detto: ma la radio è stupenda, io torno anche domani. E da lì poi ovviamente gli hanno fatto fare un programma, ha iniziato anche la sua carriera radiofonica e abbiamo anche lavorato insieme sia in radio che in televisione. Per cui, cara Mary, non devi dirlo a me che adori Fabio Canino. Se siete a Messina, Il brutto anatroccolo, domani sera al Giardino Corallo, che ci sono ancora dei posti liberi. Mentre noi ce ne stiamo qui insieme, caro Umberto Mattia, fino alle 12, ancora una manciata di minuti, e l'ho detto che sono Flavia Cercato, sai, quelli che non sono abituati all'orario, e di solito vado in onda con Mary Cacciola nel Fattore C tra le 12 e le 14. Torneremo il 5 di settembre invece noi in coppia e sarete con me fino alla metà di agosto. Poi arriverà Betty Senatore, per cui ci sarà sempre qualcuno in questa fascia oraria a tenervi compagnia in diretta per permettere a Stefano Meloccaro e Benny di godersi le meritate vacanze. Anche loro ovviamente torneranno al posto di comando sempre a settembre.

0: su Radio Capital, solo bella musica.
1: Earth are truly one.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, su Radio Capital alle 11:50. Vi riporto una notizia relativa a una tendenza che riprendono

Oggi i giornali perché si sposa Carla Sozzani. Carla Sozzani è una notissima imprenditrice italiana, editrice, gallerista, figura chiave del mondo della moda, e si sposa all'età di 79 anni con il suo compagno, che sono 37 anni che stanno insieme, quindi meglio tardi che mai, di solito si dice in questi casi. Ma lei ha dichiarato nelle interviste che le hanno fatto di non averne mai sentito il bisogno prima. Cioè, adesso ho avuto voglia e mi sono sposata, ci sono forse delle regole? E qua impazza il trend, perché i quotidiani vanno a riprendere quelli che sono gli altri matrimoni in età un pochino avanzata, come se il matrimonio non fosse più un punto di partenza come era un tempo, ma un punto d'arrivo. Cioè, non si scommette, a volte si scommette anche sul futuro di un nuovo amore, perché anche se l'amore nasce in tarda età, non è detto che, appunto, anzi ha più probabilità di durare per sempre, scusate il cinismo di quelli che iniziano quando si è molto giovani, oppure il sigillo, come in questo caso, di un amore di vecchia data. E io non l'avevo notato, ma per esempio anche Massimo Cacciari si è sposato lo scorso dicembre, non aveva mai capitolato, nonostante il fascino gli avesse permesso appunto una vita sentimentale importante, e diceva sempre: bisogna aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire sì. Quando chiede: hai scavato il fondo della tua anima? Sei pronto a dire per sempre? Si vede che lui ha scavato il fondo della sua anima molto a lungo, e si è sposato poi a 81 è un numero difficile da dire, 81 anni. E la stessa cosa a Rosanna Lambertucci, che si è sposata nel 2023 a 77 anni, con tanto di abito bianco, chiesa, con il suo compagno da soli 8. E soli, insomma, di questi tempi 8 anni non sono male. Adriano Panatta si è risposato a 70 anni nel 2020, Reinhold Messner si è sposato a 76 anni. E Reinhold Messner ha detto una cosa che dà fastidio anche a me: ha detto: io ero proprio stufo di dover presentare la mia compagna come la mia compagna. Che vuol dire mia compagna? Allora, mia moglie mi piaceva di più, e quindi ci siamo sposati. C'è qualcuno più cinico di me in questo momento al 342-342-2190, si chiama Alessio e scrive: Flavia, si chiama reversibilità. Adesso non è detto, invece io trovo che ci sia una consapevolezza maggiore quando poi sai esattamente che cosa puoi sopportare a lungo e cosa no. Magari da ragazzi incendiati dalla passione non state lì a guardare bene come va la vita, da più grandi sì.

0: su Radio Capital. Allora, abbiamo ancora pochi minuti insieme. Stanno arrivando una valanga di messaggi al 342 342 2190 che riguardano lo sposarsi in tarda età, cioè si parlava del matrimonio di Carla Sozzani quasi a 80 anni e di tutti gli altri che intorno a questa cifra si sono sposati negli ultimi tempi. Allora, abbiamo distrutto subito il romanticismo con questa faccenda della reversibilità, però Giancarlo scrive: Flavia, guarda che non è cinismo, anche la reversibilità è amore, significa garantire una serenità economica nel caso in cui resti solamente uno dei due. Mi piace questo punto di vista, mi fa sentire meno una brutta persona, io e Alessio che ha scritto prima.
1: Flavia, Mario da Milano, ha ragione Alessio, la reversibilità è il nostro futuro, quindi pure a 90 anni ci si deve sposare.
0: Ecco, aspettavo che dicesse ciao, invece no, ci ha salutato così, così se n'è andato così senza neanche un saluto al nostro ascoltatore. Allora, a proposito di persone che si sposano tardi, chiede Iole, potresti dichiarare il mio amore per Marco? Perché io ne ho 50, lui ne ha 55, gli ho chiesto di sposarmi, ha detto sì. Allora, Iole, diciamo che al confronto dei matrimoni di cui stavamo parlando adesso, voi siete due pischelli, quindi vi facciamo volentieri in bocca al lupo. Io per il matrimonio faccio sempre in bocca al lupo. Stavate così bene, Iole, che bisogno c'era lì di andare ad avventurarvi? No, ha detto, noi abitiamo, siamo distanti e quindi non desideriamo altro che vivere insieme e lo faremo, brava, e in tutti i nostri auguri, il nostro in bocca al lupo, tutto quello che te pare. Caro Umberto Mattia, abbiamo finito, vi ringrazio per essere stati con noi, se volete torniamo domani alle 9 sempre su Radio Capital. Vedo un'Imma Baccelliere schierata per l'informazione che invece vi terrà compagnia prima di me dalle 7 alle 9. Andremo avanti così per il mese d'agosto, ci sarà sempre qualcuno a tenervi compagnia in diretta. Grazie anche a Samuela Carta in redazione, grazie a Veronica Di Pietrantonio che ci dà una mano, io ero Flavia Cercato, se volete ci sentiamo domani alle 9.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. È morto Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori della musica italiana, ma anche scrittore, poeta, aveva 86 anni. Le sue canzoni, dall'Avvelenata alla locomotiva, diventati negli anni parte del patrimonio culturale del paese. A dare la notizia alla famiglia, che ha comunicato che le esequie saranno private, a settembre ci sarà una commemorazione pubblica. L'ondata di calore è al suo picco oggi, con 27 città monitorate, tutte in bollino rosso. Domani solo Bolzano uscirà dallo stato di allerta massimo previsto dal Ministero della Salute. E le temperature non caleranno, ci saranno altri 10 giorni di temperature oltre la media stagionale. Trump contro la vittoria di

0: Abdul El Sayed alle primarie democratiche americane in Michigan. Il presidente americano denuncia sui social elezioni truccate nello Stato. Ecco chi è il candidato dell'ala progressista, medico musulmano, figlio di immigrati egiziani. Simone Di Gregorio.
1: Abdul El Sayed ha sconfitto la deputata Hailey Stevens in una delle primarie più importanti in vista delle elezioni di novembre di midterm. Il 41enne ultraprogressista ha conquistato la candidatura del Partito Democratico per il Senato degli Stati Uniti nello stato del Michigan. Nel suo primo discorso, dopo la vittoria, al ritmo di If You Believe Like Me, se sei convinto come lo sono io, Sayed ripercorre i punti principali del suo programma. Dall'assistenza sanitaria universale, il Medicare for All, all'interruzione degli aiuti militari a Israele, passando per la riforma del finanziamento delle campagne elettorali. Gode del sostegno del senatore Bernie Sanders e della deputata Alexandra Ocasio-Cortez, mentre Donald Trump, a scrutinio ancora in corso, già gridava al complotto. Elezioni truccate, scriveva sui social il presidente degli Stati Uniti.
0: Un'organizzazione ombra che gestiva gli appalti pubblici in Sicilia e Calabria, sei persone agli arresti domiciliari nell'indagine della direzione distrettuale antimafia di Messina. A capo dell'organizzazione un 61enne, proprio di Messina, già condannato per rapporti con i clan mafiosi. Grande attesa per Chiara Pellacani, la regina azzurra dei tuffi, questo pomeriggio gareggia agli europei di Parigi per la quinta medaglia. È già entrata nella storia con 4 medaglie d'oro nella stessa competizione. L'appuntamento è con la finale, sincro femminile da 3 metri. Pellacani sarà in coppia con Pizzini. Capital News torna alle 13.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con tanto sole ma caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sui settori montuosi alpini, appenninici, siculi e sardi, altrove sole e caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale ancora in montagna e sulle pianure del Triveneto. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you want?
2: Chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì

0: Pizzeria Domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Capital Red Carpet.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sunny. Capital Hall of Fame.
11: Thank you for the sunshine. Okay.
8: Un viaggio nella storia della musica.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
8: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
7: Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Jeff Buckley.
2: Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba Herb Alpert. Alla batteria Ian Paice.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Radio Capital c'è un appuntamento.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con tanto sole ma caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sui settori montuosi alpini, appenninici, siculi e sardi, altrove sole e caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale ancora in montagna e sulle pianure del Triveneto. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

quasi fino all'ultimo respiro, come l'ultimo è stato quello di poche ore fa di Francesco Guccini, ed è molto bello davvero leggere già tutti i vostri messaggi nostalgici e soprattutto che porgono omaggio a questo grande cantautore che, come tutti ormai sanno, è scomparso nella mattinata di oggi. I vostri punto messaggi al 342-342-2190, davvero inondato l'affetto che voi state dimostrando per questo grande cantautore che io amavo definire umanista, no? Una sorta di poeta, un po' alla De André, anche se con ritmi chiaramente diversi. Un'altra epoca, si chiude un'epoca del cantautorato italiano, ci è piaciuto farlo con Autogrill, personalmente una delle mie preferite, ma leggo anche dai vostri messaggi che è una delle vostre preferite. Tra l'altro, guardate, facciamo una cosa, intanto ve lo dico, avete tutto il tempo, perché oggi e domani, forse anche sabato, insomma per tutti i prossimi giorni, Web Radio Viva l'Italia dedicata alla produzione di Francesco Guccini, quindi quando volete, quando avete voglia, avete questo strumento a vostra disposizione per poter riascoltare tutti i capolavori del maestro che appunto questa mattina a Pavana ci ha lasciato. Non ci saranno i funerali, o meglio saranno in forma privata, questa è strettamente cronaca, però a settembre, e immagino che molti di voi, molti di noi, insomma chi potrà, cercherà di partecipare in qualche modo, ci sarà una commemorazione pubblica. Giusto ieri

qualcuno ci avesse seguito, ci avesse ascoltato, parlavamo di come sarebbe bello celebrare certe morti non nella morte ma ricordando la vita delle persone. Credo che per Francesco Guccini forse questo valga più che per tanti altri artisti, quindi celebrare quello che ha fatto nella sua vita e quello che ci ha lasciato. Va bene, dai, facciamo così, dopo le presentazioni adesso non aggiungerei altro, sono magari aspettando tutti i vostri messaggi, anche raccontandoci o elencandoci o dicendoci qual è la vostra canzone preferita di Francesco Guccini, così che poi chi seguirà alle mie tre ore, cioè Gigi Ariema, magari sceglierà per voi quella che appunto ha riscosso il maggior successo. Quindi non aggiungere nient'altro se non grazie, maestro.

0: Boston alle 14:10 su Radio Capital. Bentornati, ben ritrovati, bellissimo davvero continuare a leggere tutti i vostri messaggi dedicati a Francesco Guccini dopo un disco come questo appunto di Stella Lefty, che è andato un po' al di là, no? Ha rotto un po' quella magia che con la quale avevamo aperto questa ora da passare insieme, ma saremo insieme fino alle 17, cioè col disco del maestro Autogrill. Io sono Alessandro Prisco, come detto, con voi per le prossime 3 ore, con me la squadra di oggi. Allora, 2/3 a Milano, quindi oltre a me saluto la splendida Elisa Copeta e poi saluto anche Marco De Lillis a Roma. Non ti chiamerò chef perché questo chiaramente è giustamente è per gli eletti, l'abbiamo già detto, solo gli eletti ti possono dare il tuo nome d'arte. E poi bentornati e benvenuti a tutti voi. Allora, volevo tornare un attimo su Francesco Guccini e su Autogrill perché ho sentito molta commozione tra tutti voi e vorrei dare il giusto risalto alle vostre sensazioni e ai vostri sentimenti. Vai.
1: Ragazzi, Autogrill, sì. Ho i brividi, mi escono le lacrime. È stato un punto fondamentale per me da giovane, da più giovane, da meno giovane, da adulto,
0: da vecchio.
1: Fondamentale. Francescone, Guccinone. Il primo concerto lì nel palazzetto dello sport. Brividi, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Cristian, grazie a te. È bello anche ricordare che magari tanti sono stati ai concerti di Francesco Guccini, se i vostri concerti, il vostro primo concerto fosse coinciso proprio con la sua esibizione.

oggi immagino sia quel momento di andare a cercare quei biglietti che magari ancora teniamo di quei grandi spettacoli che ci hanno fatto davvero tanto emozionare. Poi Autogrill è veramente un'emozione unica, no? Come canzone, quella storia che sarebbe potuta essere, che non è stata, di un avventore che arriva al banco di questo autogrill, vede questa ragazza ma non ha il coraggio di parlarle, di rivolgersi in un certo modo, immagina, insomma, pensa a quello che sarebbe potuto accadere se le cose fossero andate diversamente. Per fortuna nel suo caso, quello di Francesco Guccini, le cose sono andate in quel modo, la storia sappiamo com'è finita ed è stata davvero una bella storia. Dai, lasciamoci alle spalle, o meglio, cerchiamo di farlo, lo faremo per le prossime 3 ore, la scomparsa di Francesco Guccini, che resterà sempre comunque di sottofondo e nei nostri cuori. Come detto, anche poi Gigi Ariemma aprirà le sue 3 ore con un omaggio al grande maestro scomparso questa mattina. Vi ricordo anche la web radio Viva l'Italia, dedicata appunto a Francesco Guccini. Questa l'avete già riconosciuta, se non l'aveste fatto, non sapete niente di musica, ve lo dico io. Under Pressure, Queen e David Bowie.

Vinicio Capossela su Radio Capital, 19 minuti dopo le 14 di nuovo, bentrovati e buon pomeriggio di questo giovedì 6 agosto 2026, la Leprisco in vostra compagnia per le prossime tre ore, ormai quasi due ore e mezza fino alle 17. Guarda Gigliola, ti saluto subito, 342-342-2190, messaggio ancora rivolto a Francesco Guccini ma che si legherà per certi versi a Vinicio Capossela appena ascoltato. Le volte, scrive Gigliola, noi giovani di Bologna cercavamo di incontrare Guccini e non solo perché evidentemente tanti altri artisti frequentavano questi posti, quindi da Vito, dall'Osteria delle Dame, insomma con Francesco se ne va un pezzo di anima e di cuore. E Vinicio è un altro di quei personaggi che per gli abitué invece di Milano c'era il rischio, con tutte le virgolette del mondo, di poter incontrare in determinati posti, spesso e volentieri in zona Stazione Centrale. Ne dico uno per tutti, ma questo succedeva tanti anni fa, magari qualcuno mi potrà confortare. Portare in questo il Tempio d'Oro, proprio dalle parti di quella che oggi viene chiamata Nolo, si è un po' infighettita come zona, per quanto riguarda i milanesi sanno di cosa sto parlando, però era uno dei posti più frequentati da Vinicio Capossela, che leggevo frequenterà nei prossimi giorni anche Locorotondo, quindi siamo in Puglia, Locorotondo di cui tutti abbiamo parlato negli ultimi giorni, non fosse altro che il posto in cui si è sposato Gigio Donnarumma, quindi con la sua bellissima fidanzata, con quello strascico lunghissimo, sì bravo, era quello del funerale, che per allora, lapsus l'abbiamo già detto mille volte, per quanto mi riguarda le due cose possono essere anche sinonimi, però oggi non è il caso di fare dell'ironia magari su queste cose a riferimento alla povera giornalista che aveva avuto quello sfortunato lapsus, diciamo. No, invece il 12 agosto, quindi 12 mercoledì prossimo, in una masseria suonerà proprio Vinicio Capossela, per cui se siete dalle parti di Locorotondo, se sarete dalle parti di Locorotondo in vacanza e siete fan di Vinicio Capossela, sappiate che appunto ci sarà questa serata, credo, aperta al pubblico sotto pagamento, immagino e presumo, per cui se avete voglia di una serata divertente, ecco, segnatevi il 12 di agosto Locorotondo. Noi continuiamo con la musica, arriva l'Armata del Groove, la Groove Armata.

0: tastiere elettroniche Daft Punk.
1: Al basso Max Gazzè.
2: Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore?
0: Ai cori The Three Degrees.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica?

0: musica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: da Barry White, le Love Unlimited, anno 1979, qui su Radio Capital alle 14:32 minuti. High Step In, Hip Dressing Fella, che tradotto sarebbe un po' quella, avete presente, se vi capita magari di, se masticate un po' di social, ci sono tanti reel, tanti video, chiamateli come volete, che hanno spesso delle frasi fatte sottofondo, no? Vengono come dire, pubblicati e confezionati con cose già prodotte, no? La famosa frase, la camminata spavalda di chi non ha niente da temere, ecco, è l'uomo descritto dalle Love Unlimited, quell'uomo ben vestito dalla camminata a testa alta che tanto fascino esercita sulle donne. Questo è il disco dunque dal quale siamo ripartiti, questa è Radio Capital, alle Prisco con voi fino alle 17. Nel frattempo sono ancora sempre tanto felice di leggere i vostri messaggi, tutti o buona parte dedicati ancora alla scomparsa e a Francesco Guccini. 342 342 2190. Vorrei dar voce però anche a Lele, perché in maniera chiaramente molto garbata esce un po' dal coro, quindi secondo me merita il suo spazio. Vai Lele.
1: Buongiorno Capital.
0: Ciao.
1: Vado controcorrente, sì. E vi dico che io non ho mai, diciamo, apprezzato la musica di Francesco Guccini, perché non
0: sta.
1: Mi piaceva la tipologia e lo stile, ma questo non vuol dire che io non riconosca la grandezza di questo personaggio. Quindi riposa in pace. Un saluto da Lele.
0: Ciao Lele, ciao, grazie. Apprezziamo anche la sincerità, perché adesso è giusto anche così, non tutti la pensiamo nello stesso modo, non tutti abbiamo gli stessi gusti musicali. Importante però riconoscere la grandezza di personaggi che magari non ci sono appartenuti dal punto di vista culturale, che però comunque è inevitabile ed è indiscutibile che nella storia, in questo caso musicale, ma non solo, anche letteraria, aggiungerei, hanno lasciato qualcosa, hanno lasciato assolutamente traccia del loro passaggio. Tra l'altro, se volete, a proposito di social, sul profilo Instagram della radio, di Radio Capital, c'è un post di quelli fissi, no? Non sono stories, in cui potete lasciare tutto il vostro cordoglio, diciamo, per Francesco Guccini, quindi sulla pagina Instagram di Radio Capital. E poi vi ricordo ancora una volta che se invece volete ascoltare la musica del maestro potete andare sulla web radio Viva l'Italia, che avrà una programmazione dedicata per i prossimi giorni. Dai, noi siamo qui, invece la musica la continuiamo, ma non quella di Francesco, mettiamo quella dei Depeche Mode.

0: La voce di Dave Gunn, Depeche Mode, In The End, su Radio Capital. Allora, facciamo così. In The End, un titolo che lascia chiaramente presagire, immaginare una fine, ma andiamo al di là della fine della quale abbiamo parlato fino adesso. Parliamo della fine della scuola, perché è un tema che comunque per certi versi si può legare anche alla figura del maestro, cioè quella di Francesco Guccini, l'abbiamo detto, uomo di lettere, veramente di filosofia. È stato anche giornalista nella sua lunga carriera, prima di darsi alla musica, sulla quale e per la quale era stato un po' riluttante all'inizio. Sapete che lui iniziò a scrivere per altri e poi, come molti cantautori, decise di tenere la propria musica per sé. Però volevo parlare di scuola perché sapete che, insomma, il mese scorso si è chiusa la maturità, no? 2026, come ogni anno, anche quest'anno 500.000 studenti sosterranno bla bla bla bla bla bla. Però adesso arrivano le statistiche relative ai voti che questi studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità hanno preso. Quest'anno sono fioccati i 100 e lode. Che voglio dire, no, tutto bene. Quindi rispetto all'anno scorso il trend è in crescita, ha superato il tetto dei 14.000 studenti che hanno preso la lode alla maturità, cioè il 2,9%, tradotto appunto in termini percentuali. Facciamo il 3%, dai. E la maggior parte di questi arriva dai licei. Quindi vuol dire che i licei preparano, quelli più secchioni fanno il liceo, ma questo lo sapevamo già da quando eravamo giovani noi. E poi via via scende la quota invece dei 100 centesimi, meno gente che prende 100 centesimi. E vabbè, fin qua direte voi, chi se ne frega, avete ragione. Però se torniamo ai tempi di scuola, almeno i miei, i voti pieni ne ricordo pochissimi, cioè compagni che all'epoca erano in sessantesimi, che hanno preso 60-60esimi, ne ricordo veramente pochi. Fra l'altro, proprio l'altra sera, credo su Cine34, quel canale che trasmette film anche un po' trash della cinematografia italiana, hanno trasmesso Immaturi. Allora, anche qui la mostra del cinema di Venezia è un'altra cosa, però è un film in cui alla fine tutti i protagonisti sostengono la maturità da adulti e sono tutti felici perché vanno a vedere i tabelloni e tutti hanno preso 60. E poi, molto divertente, c'è una professoressa che li vede e si chiede: ma questi hanno capito che adesso è in centesimi la maturità? Però loro tutti felici perché giustamente erano rimasti ai loro tempi. Per cui niente, mi sembrava un po' così carino ricordare i vecchi tempi passati di scuola, quando si andava a vedere i tabelloni, vi ricordate? Ci si incrociava, no, con i compagni di scuola fuori dall'istituto, e chi entra per primo, chi va, chi non va, chi è, oh, dimmelo tu, no, non c'ho il coraggio, dai dimmelo tu, insomma. Poi qualcuno andava e guardava, e poi nella maggior parte dei casi qualcuno che era segnato in rosso c'era sempre. E a proposito di bocciature, anche quest'anno, il 2026, si è dimostrato quello in cui il primo anno è sempre quello più difficile da superare. Come dire, o ti bocciano al primo o poi sei in discesa. Uno studente su 10 quest'anno ha perso il primo anno e dovrà ripeterlo. Tra uno su 10, eccomi qua, ci sono anch'io, quindi mi è servito, perché fare due volte la prima vuol dire che ti è piaciuta talmente tanto che volevi, come dire, cementare tutto quello che avevi imparato nel tuo primo anno di scuola. I vostri ricordi al 342 342 2190. Dimmi, fratello.
1: Lo sai.

È sempre un gran piacere ascoltare George Michael. Bravi ragazzi, ciao Roberto, ti ringrazio. E a noi fa sempre piacere, invece, sapete, quando ci fate sapere di apprezzare la musica che passiamo qui e che suoniamo per voi su Radio Capital. Lo diciamo sempre, siamo la vostra colonna sonora, siamo la vostra playlist, e la facciamo anche con un certo gusto, sperando di incontrare quello della maggior parte di voi. Quindi per voi zero sbattimenti mentali, ma solo l'ascolto della buona musica. 342-342-2190 per i vostri apprezzamenti musicali, così come ha fatto Roberto. Tra l'altro, a proposito di persone scomparse, George Michael, il prossimo Natale saranno già 10 anni che avrà lasciato, insomma, questo mondo, sul quale, ecco, un altro personaggio che ha lasciato assolutamente una grande impronta artistica, ovviamente dal punto di vista musicale. Qui ascoltato con Fast Love alle 14:50 su Radio Capital, dove tra l'altro continuano ad arrivare veramente tantissimi messaggi dedicati a Francesco Guccini e alla sua scomparsa, ma vi ripeto, oltre la nostra messaggistica che è sempre aperta, li accogliamo veramente con molto piacere, perché ci piace davvero leggerli. C'è anche una pagina Instagram di Radio Capital sotto la quale lasciare tutte le vostre condoglianze al grande maestro, appunto, scomparso nella giornata di oggi. Adesso mettiamo un'altra canzone per questa prima ora che abbiamo passato insieme. Si intitola High Hopes, ma non è quella dei Pink Floyd, datata 1994, un po' più recente. Loro sono americani, sono i Panic at the Disco.

0: Dall'energia dei Panic! The Disco a tutta la delicatezza dei Kings of Convenience, i norvegesi ascoltati qui con Miss Red su Radio Capital. Kings of Convenience, che vedo piacciono anche voi, fantastici. Il messaggio appena arrivato di filo: visti a Gardone Riviera, credo, può essere, non lo so, dopo il concerto scesi dal palco, hanno intrattenuto il pubblico suonando cover per un'altra oretta mitici. Questo è sempre bello, quando si va a un concerto e non si trova l'artista, quello col braccino corto, no? Che appena finisce dice grazie, ciao, arrivederci, fa il bis, ma giusto perché proprio deve, se ne va. Ma quando magari, ecco, c'è dell'intrattenimento ulteriore, è sempre bello, ammiriamo sempre di più poi i nostri beniamini. Va bene, sono le 14:58 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, piccolo spazio pubblicità.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Da domani in calo le città a bollino rosso per il caldo, oggi tutte le 27 monitorate sono al massimo dell'allerta, da domani diventeranno 26, Bolzano l'unica eccezione, sabato invece saranno 21, anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona l'allerta sarà gialla. Nonostante le piogge previste nei prossimi giorni, intanto dal distretto del fiume Po lanciano l'allarme, l'emergenza siccità continua, non si vede la fine, dalle piogge non si prevedono benefici significativi e duraturi, dicono dall'osservatorio, secondo cui le temperature elevate stanno esasperando i grandi laghi prealpini, le ultime riserve d'acqua. Arrestato il nipote della donna di 89 anni uccisa ad Altino in provincia di Chieti, il 25enne studente a Roma tornato nel paese per le vacanze è accusato dell'omicidio volontario della nonna Gilda De Giuseppe. Era stato fermato in stato confusionale dai carabinieri ad allertare il 112 una zia del ragazzo a cui il nipote aveva telefonato dopo l'omicidio. Penoso che un parlamentare non si documenti e gente alla canna del gas, arriva dal nipote Paolo Cattaneo la reazione della famiglia Scalfaro alle parole di Galeazzo Bignami. Alla Camera il capogruppo di Fratelli d'Italia ha detto che l'ex presidente della Repubblica ha liberato 300 mafiosi, cosa che in realtà Scalfaro non ha mai fatto. Per attaccare tirano fuori un capo dello Stato morto da 15 anni, provo compassione, sono poveracci, il commento di Cattaneo all'Ansa. Multa da oltre 2 milioni e mezzo di euro per tre società di monopattini e bike sharing. L'antitrust sanziona Bird, Dot e Lime per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Le canzoni di Francesco Guccini a tutto volume in via Paolo Fabbri, tantissime persone stanno lasciando fiori e biglietti davanti al numero 43 della strada di Bologna in cui il cantautore, morto a 86 anni, ha vissuto fino al 2012. Prossima edizione

0: Capital News alle 16.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Oggi deve essere la giornata degli omaggi, questo lo facciamo a Luca De Gennaro, il titolare di questa fascia oraria, uno dei credo più alti fan dei Genesis, Follow You, Follow Me alle 15:06 su Radio Capital con Ale Prisco fino alle 17 di questo pomeriggio. Tra l'altro qui Genesis in versione, come avrete assolutamente capito, Phil Collins. Ormai Peter Gabriel aveva già lasciato la band da oltre 2 anni e questa appunto la versione in cui Phil Collins tra l'altro canta e suona anche la batteria, perché lo sottolineo perché i grandi fan magari lo sanno. Ieri su Repubblica, ieri o l'altro ieri, ma credo ieri su Repubblica, c'era un estratto di un'intervista proprio dell'ex batterista, l'ex cantante, l'ex membro dei Genesis, insomma, chiamatelo come volete, un estratto di un'intervista che lui aveva rilasciato a un settimanale britannico, il Sunday Times, in cui raccontava un po', insomma, tutto il suo periodo travagliato, gli ultimi anni assolutamente difficili, quando un paio d'anni fa addirittura sembrava stesse per morire. Il suo agente aveva chiamato tutti i familiari come fossero gli ultimi minuti, no? Una sorta di estrema unzione. Poi invece si è fortunatamente ripreso, anche se le condizioni di salute non sono tra le migliori per Phil Collins, che non riesce neanche, leggevo, a tenere delle bacchette in mano, e questa è la cosa che sosteneva gli dispiace di più, ecco, non riuscire a tornare quantomeno a suonare la batteria. Una frase mi è rimasta assolutamente impressa: sono passato dall'essere un batterista che cantava, dice, a un cantante che suonava la batteria, ma a me piaceva essere un batterista che cantava. Quindi la prima versione di se stesso, come detto in Follow You, Follow Me. Se qualcuno ha ben presente il video di questa canzone datata 1978, si vede un Phil Collins assolutamente in doppia veste. Va bene, e archiviati Genesis, un saluto di nuovo a Luca De Gennaro in vacanza, che ripetiamo tornerà a settembre per tutti i nostalgici di Capital Records, insomma dei titolari di quest'ora. Non vi preoccupate che poi da settembre la programmazione ritornerà assolutamente in linea come al solito. Programmazione estiva invece, per quanto ci riguarda, con dischi forse anche un po' più, come dire, estivi, un po' più caldi, un po' più hot. Come hot è sicuramente Beyoncé qui con Morning Dew.

Salvatore, mi rivolgo a te che scrivi al 342-342-2190 e ci chiedi come mai non stiamo passando Guccini. Intanto benvenuto Radio Capital, 15 minuti, anzi 12 minuti dopo le 15. L'abbiamo fatto, lo faremo, lo farà Gigi Ariemma che arriverà a tenervi compagnia dalle 17. Ma se sei un nostalgico, se giustamente hai voglia di sprofondarti in tutti i capolavori del maestro scomparso questa mattina, ricordiamo anche a te che magari sei appena arrivato all'ascolto, Viva l'Italia, nostra web radio, programmazione dedicata proprio a Francesco Guccini per oggi, domani, insomma per qualche giorno a partire da oggi. Quindi se vuoi ascoltare i pezzi di Guccini, e tra l'altro tanti di voi stanno ancora scrivendo quali sono i vostri preferiti, chissà che poi il vostro non venga proprio suonato in testa all'apertura, insomma, della fascia oraria di Gigi, così che possiate anche godere del fatto di dire ecco era il mio. Quindi continuate al 342 342 2190. Tra l'altro vi avevo anche chiesto, prima si parlava di scuola, riportavo questa statistica, questi numeri che sono stati diffusi oggi dal Ministero dell'Istruzione relativi alla maturità appena conclusa. Sono fioccati 100 elode, in calo invece rispetto all'anno scorso i 100 centesimi, e il primo anno di liceo, insomma comunque di superiori, si dimostra il più difficile, cioè quello in cui si registra il maggior numero di bocciati, e tanti insomma confermano che il primo anno è stato quello più ostico, e io ne sono un esempio, ma evidentemente non tutti poi si incastrano. Però volevo salutare dunque Nicola che scrive: io il primo anno l'ho passato liscio, ma poi mi sono fermato al secondo e, non avendone ancora abbastanza, anche al quarto, che credo tu sia un unicum nella storia, perché 2 e 4 sono quelli che in genere vanno lisci, 1 e 3 quelli un po' più complicati. Ma alla fine mi sono diplomato, poi soddisfatto, mi è servito sudare il diploma. Nicola appunto da Brescia. Beh, alla fine insomma le cose si sa che quando sono sudate sono assolutamente più godute e godibili. Perché parlo di scuola? Perché oggi studiare sarebbe molto più comodo, o meglio, è molto più comodo grazie a un avvenimento avvenuto nel 1991. Quindi oggi compie 35 anni l'acronimo più famoso del mondo, il www, www, l'internet. Praticamente il 6 agosto del 1991 veniva messo in rete il primo sito internet non disponibile per tutti. Era ancora una fase abbastanza embrionale dell'internet che siamo abituati a conoscere oggi, che arriverà solamente nel 1993 con la creazione con la diffusione, diciamo, del primo browser Mosaic. E poi da lì, insomma, piano piano sono aumentati i siti internet, sono aumentati i fruitori di questi siti e siamo arrivati alla situazione che abbiamo oggi. Vi do solo due numeri: 25.000 siti del 1995, nel 2014 erano 1 miliardo, oggi siamo a 1.900.000 siti internet nel 2026. Una volta le ricerche, si sa, le facevamo col dizionario, oggi è molto più semplice. E anche qui ricordo super romantico quello della mia nonnina che faceva le parole crociate e, quando non sapeva qualcosa, apriva il dizionario, andava a cercare la risposta, e lei, che non aveva fatto le scuole perché si era fermata molto presto, diceva: così imparo qualcosa anch'io.

Nirvana, Lithium, quanta sofferenza nella voce di Kurt Cobain in questa canzone, tratta dall'album credo che ha reso più celebre Nirvana nella storia, Nevermind del 1991. Tra l'altro stavamo parlando di scuola e proprio la scomparsa di Kurt Cobain, che arrivò 3 anni dopo, era l'aprile del 1994, lo fece entrare intanto in quel famoso club dei 27, no? Dei grandi artisti, dei grandi cantanti, dei grandi musicisti scomparsi all'età di 27 anni. E mi ricordo perfettamente, a quell'epoca andavo ancora a scuola, i Nirvana erano uno dei miei must, erano uno dei miei punti di riferimento, e ho ben presente, purtroppo grazie alla morte di Kurt Cobain, o meglio per via della morte di Kurt Cobain, il momento stesso esatto in cui si diffuse la notizia a scuola. E, per quanto mi riguarda, è uno di quei momenti, e tutti noi ne abbiamo uno, che in cui abbiamo quei flash che ci ricordano proprio cosa facevamo e cosa stavamo facendo, con chi eravamo, per determinate situazioni che si sono poi dimostrate importanti nella storia. Per molti, non lo so, sono l'attacco alla Torri Gemelle, tutti sanno dove eravamo, cosa strabanale, strascontata e stradetta, dove eravamo e cosa stavamo facendo. Per me vale anche per la scomparsa appunto di Kurt Cobain, e magari anche per qualcuno di voi. Dai, leggo un paio di messaggi relativi alla scuola. Mi piace salutare Umberto, anzi Roberto, ma adesso capirete perché il mio lapsus. Come Nicola da Brescia scrive: anch'io ho ripetuto la seconda e la quarta allo scientifico, con vari esami a settembre, perché giustamente non è che possiamo farci mancare niente. No, Marco, a Roma, no, qualche esame a settembre ce lo vogliamo portare tutti gli anni. Ma poi mi sono laureato con lode, ora insegno nella scuola pubblica. Roberto, che però posso dire il tuo cognome? Ma sì, tanto insegno a scuola Saba, e quindi per me sei Umberto. Per me sei Umberto Saba, dopo che hai preso la laurea e che fai l'insegnante, sei Umberto Saba. E poi c'è il polemico Daniele: nel sud ci sono 5 volte i 110 lode che ci sono al nord. Vero, numeri diffusi dal ministero, ma le prove invalsi è il contrario, strano. Quindi anche qui c'è un po' di retroprensiero. Complotto. Ma no, dai Daniele, un motivo, dai, ci piace sempre pensare che magari ci possa essere per situazioni che non sono proprio così lineari nella vita. 342-342-2190 per interagire con Radio Capital, dove la musica è sempre bella così come la vita. E che vita! Vai Sam!

0: voce Chris Martin. Look at the stars, look how they shine for you. Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel.
0: Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Roxanne, 15:35 minuti, Radio Capital, buon pomeriggio, giovedì 6 agosto 2026, ancora qui con Ale Prisco fino alle 17 di questo pomeriggio. Allora, molto molto bello leggere ancora i vostri messaggi che nonostante per sentire ancora un disco di Guccini continuino ad arrivare così omaggiando il grande maestro, continuate a farlo, ribadisco 342-342-2190 e poi ce ne sono altri che ricordano, come facevo poco fa prima della pubblicità, i luoghi e i posti ma anche le azioni che stavamo compiendo durante al momento dell'annuncio, insomma di quando si viene a sapere della scomparsa di qualcuno, di qualche artista a noi caro. Avevamo appena passato e suonato in Nirvana e mi riferivo chiaramente a Kurt Cobain. Saluto Marco, ciao, in ogni momento mi ricordo di ogni momento in cui ho saputo della morte non solo di Kurt Cobain ma anche di George Michael, di David Bowie, di Andy Fletcher, di Dolores O'Riordan che abbiamo ricordato qualche giorno fa passando i Cranberries, insomma una delle voci che ci ha lasciato davvero troppo presto, solo a 46 anni. Tra l'altro Kurt Cobain, prima riascoltando Lithium dei Nirvana, avrete sentito una classica linea di basso che è stata veramente caratterizzante per quanto riguarda il gruppo grunge degli anni 90, forse credo quella più caratterizzante, chiedo anche conferma a un grande esperto, Marco De Lillis a Roma, credo sia quella di Come As You Are per quanto riguarda i Nirvana, chiaramente quell'ingresso di basso assolutamente riconosciuto e riconoscibile, e arriviamo anche da un altro grande bassista come Sting, qui ascoltato con i Police. Quindi stavo pensando, questa è una radio che di musica ne sa, Radio Capital, ne sa lei e ne sapete voi perché siete stati anche educati grazie alle scelte musicali di Radio Capital. Si chiede sempre magari quali siano i soli migliori di chitarra, perché la chitarra è sempre considerata più virtuosa e ce ne sono tantissimi. Il primo che mi viene in mente è Mark Knopfler con Swing, chiaramente quei Dire Straits, molto molto facile, ma ce ne sono davvero tanti e a voi ne verranno in mente tantissimi. Ma se chiedessi la linea di basso invece più famosa al mondo, 342 342 2190, i bassisti, quelli che

Alex Warren, Fever Dreams su Radio Capital alle 15:40 minuti. Allora, stavo pensando che Alex Warren, per chi non lo conoscesse, è un artista piuttosto giovane che si è affacciato al palcoscenico musicale internazionale grazie a TikTok, no? Adesso ormai le piattaforme aiutano a farsi conoscere, quindi di conseguenza poi ad avere anche una certa visibilità, appunto di conseguenza farsi conoscere. Tra l'altro, video che viene chiuso anche da un incrocio e da un incontro con Paris Hilton, che così butta la via, nel senso che no, ci sta, sei arrivato a quel livello che ti puoi permettere anche Paris Hilton nel tuo video. E noi siamo partiti in queste tre ore, quindi alle 14, chiaramente celebrando e omaggiando Francesco Guccini, che era quello che più lontano magari si può immaginare da quello che è oggi la musica e la piattaforma e tutto quello che c'è intorno al panorama e all'industria musicale, no? Se ci pensate, credo che Guccini assolutamente rifuggisse qualsiasi tipo di ricerca del consenso, che invece è la cosa fondamentale se ti vuoi affacciare sui social, perché chiaramente il consenso è il tuo principale obiettivo: raggiungere più persone possibili e possibilmente piacergli. Questo è un po' questo è l'obiettivo. Guccini era evidentemente l'opposto, quindi tanta ammirazione per chi è sempre andato dritto per la sua strada, anzi spesso infischiandosene e volutamente magari volendo dare fastidio a qualcuno, insomma. E sono cose che ormai chiaramente la nostra società si è un po' disabituata ad apprezzare, perché stiamo andando verso altri lidi. Va bene, tornando invece a quello che vi avevo chiesto, linee di basso o bassisti? No, non tanto bassisti, linee di basso più famose della storia, o quantomeno secondo voi le più importanti, perché si parla sempre di chitarre e di grandi soli di chitarra, ma come si diceva fuori onda, spesso senza il basso non si va da nessuna parte. Continuate a mandarle 342-342-2190, vi dico solo che il nome che va per la maggiore chiaramente è quello di Jaco Pastorius con i Weather Report e quindi con Birdland. Era inevitabile che credo suonasse non solo il basso, ma anche il basso, proprio il contrabbasso, quindi proprio l'antesignano, il papà del basso elettrico. Va bene, dai, noi continuiamo nel frattempo. Altra musica, in questo caso italiana, torniamo agli autori italiani, andiamo a Bologna, da dove arriva un Luca Carboni dannata. Lui le mangiava e diceva che erano anche buone buone. Che cosa? Le fragole. Vai, Luca.

Blur con Beetle Bum, 1997, ascoltata su Radio Capital quando manca una decina di minuti alle 16 di questo caldo e foso pomeriggio di giovedì 6 agosto 2026. Ma che bello leggere i vostri messaggi da quali si evincono i gusti più differenti. Però volevo subito dare il giusto spazio a Paolo, perché qui prima si parlava, abbiamo citato il Club dei 27 e io e il regista che oggi è a Roma, Marco, lo posso dire per una volta sola? Chef Blues. Si parlava del Club dei 27 e mi ha raccontato tutta una storia strana di come questo club abbia una sorta di fil rouge che nasce, vabbè, se avete voglia ve l'andate a cercare sul web, di cui si parlava prima, parlavamo dei 35 anni della nascita del web, troverete anche qual è questo fil rouge che unisce i deceduti del Club dei 27. Però Paolo invece fa notare un'altra cosa, come tra i più grandi compositori della storia del rock ci siano proprio i bassisti, tre nomi buttati lì: Paul McCartney, vabbè, l'avessi detto, direi Roger Waters e Sting. Linea di basso storica, poi aggiunge quella di Come Together, ovviamente di Paul McCartney. Grazie Paolo, e poi tantissimi di voi. Allora, mi piace scrivere, questo è un anonimo, mi piace tantissimo il basso psichedelico composto da Roger Waters in Black Rockin' Beats, ripreso poi da Chemical Brothers, e poi il giro di basso di John Deacon, dei Queen, in The Invisible Man. L'assolo di basso di Smooth Operator di Sade, semplice ma bellissimo, scrive Federico da Massa Carrara. E poi c'è chi apprezza invece qualcosa di più moderno, Clint Eastwood dei Gorillaz, una linea di basso molto iconica, scrive Giovanni da Mirandola, siamo in provincia di Modena e torniamo per certi versi anche qui il fil rouge che ci unisce a Francesco Guccini, di cui oggi evidentemente, al quale oggi chiaramente stiamo dedicando questa puntata. Save a Prayer dei Duran Duran, scrive Ivan da Salerno, il basso che si ascolta nella canzone Il veliero di Lucio Battisti è fenomenale, invece l'opinione è di Flavio. Poi Pink Floyd citati da alcuni di voi, Andrea da Como, Money dei Pink Floyd, il riff di basso di Roger Waters, uno dei migliori e riconoscibili al mondo, ma evidentemente, e l'abbiamo anche passata l'ora precedente, uno dei più citati è quella linea, una delle più citate è quella linea di basso che apre Another

One Bite the Dust nella combo Queen, bravissimo, con David Bowie. Prima collaborazione, tra l'altro, dei Queen con un big musicale. Dun, dun, dun. E andiamo a fare tutto toast. In tanti l'hanno ribattezzata così e poi dicevamo anche fuori onda e poi chiudiamo magari. Billie Jean, Michael Jackson, grazie Claudio.

c'è del gaso però è quando vanno cose così. Lo so, per gli amanti della musica questa cosa è gasante. Va bene, dai, mettiamo l'ultimo disco per quanto ci riguarda per questa seconda ora che abbiamo passato insieme, tutta la potenza musicale e vocale di Adele.

0: Adele, Rolling in the Deep. 3 minuti ci separano dalle 16 di questo pomeriggio e noi ne useremo parte per dedicare ancora qualche messa a lettura, insomma, ai vostri messaggi arrivati sulle linee di basso più famose. Poi giuro chiudiamo l'argomento perché sono arrivate veramente tantissime. 342-342-2190. Giustamente ci siamo dimenticati dei Red Hot Chili Peppers, soprattutto con Around the World, linea di basso importante. Under Pressure, Queen e David Bowie, l'abbiamo già detto, grande collaborazione, l'unica dei Queen con un big. E poi giustamente volevamo anche ricordare il leader fondatore, insomma, dei Level 42, Mark King, che giustamente ha il suo peso per quanto riguarda le linee di basso. Dai, noi lasciamo un piccolo spazio alla pubblicità, poi le news e poi torniamo per la terza ora insieme.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Si terranno in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto oggi a 86 anni. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa da parte della famiglia. L'Iran e l'Oman avrebbero raggiunto un'intesa preliminare sulla gestione dello stretto di Hormuz. L'accordo non prevede l'introduzione di pedaggi per il passaggio delle navi. Sul fronte libanese proseguono a Roma i colloqui tra Beirut e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. La trattativa era a rischio dopo l'uccisione di due soldati israeliani nell'esplosione di un ordigno nel sud del Libano. È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ieri sera ha ucciso a martellate la nonna in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il 25enne studia e vive a Roma, si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio. Altri 10 giorni di caldo estremo, città in rosso, venerdì e domani i bollini scendono a 21, i fiumi e i laghi sono ai minimi storici, l'allarme siccità è soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po è a livelli critici. Tra poco ricordiamo le previsioni meteo. Al via l'obbligo del portafoglio digitale nella pubblica amministrazione. Chiara Iorio.
6: Certificati anagrafici, attestati, licenze sono solo alcune novità della nuova fase operativa di IT Wallet nella pubblica amministrazione. Il portafoglio digitale pubblico diventa una realtà normativa obbligatoria per la pubblica amministrazione che dovrà adeguarsi al sistema stesso. La novità riguarda anche il valore degli attestati. I documenti presenti nel portafoglio digitale saranno riconosciuti come strumenti ufficiali e potranno ridurre i controlli manuali richiesti agli uffici pubblici. I cittadini invece potranno scegliere se utilizzare il portafoglio digitale oppure continuare a utilizzare i documenti tradizionali in formato tessera.
5: Cresce la spesa dei farmaci in Italia. Nel 2025 ciascun cittadino ha acquistato di media 18 confezioni. La spesa è salita ad oltre 39 miliardi e cresce il peso sui cittadini. Più di 7 miliardi di tasca propria spesi, il 7,5% in più rispetto all'anno precedente. E uno dei principali sono alcuni principali dati contenuti nel rapporto Osmed 2025. Alle 17 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo in montagna e sul Triveneto. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutto il paese, dal pomeriggio invece avremo temporali sui settori appenninici e sulle Alpi.

0: discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Uno dei grandi amici di Radio Capital, Eugenio Finardi, con la sua musica ribelle, 16:08, grande amico che abbiamo anche potuto conoscere e apprezzare durante i Capital Jam dello scorso inverno, che torneranno, immagino, prontamente, anche per la stagione 26-27. E sa, oggi sembra proprio uno di quei giorni in cui sembra tutto incastrarsi alla perfezione, nel senso che la musica ribelle, se vogliamo, poteva essere, anzi, senza volerlo, lo è, basta, la musica di Francesco Guccini, a cui va ancora il nostro pensiero, così come i vostri messaggi al 342-342-2190, per quei pochi che ancora non lo sapessero, anche se usciamo da Capital News, insomma, la scomparsa oggi del grande cantautore, del maestro italiano, avvenuta a Pavena, nella sua città, insomma quella dove era tornato a vivere dopo i suoi anni modenesi. Va bene, ancora un pensiero dunque da rivolgere a Francesco Guccini. Ribadisco poi, se ne avete la voglia e se siete dei nostalgici della sua musica, una web radio, Viva l'Italia, la nostra, che ha la programmazione dedicata proprio a Guccini per i prossimi giorni. Poi avevo promesso, ma io sono un po' marinaio, avevo promesso che non avremmo più parlato dei giri di basso famosi, importanti, insomma i vostri preferiti, però poi ci sono audio come questo che mi piace far ascoltare.
1: Sono Marco da Torino. Lo so, ci sono tantissimi giri di basso meravigliosi, però non si può dimenticare assolutamente I Wish di Stevie Wonder. È un giro di basso strepitoso.
0: Vero, vero.
1: Ciao.
0: Ciao Marco.
1: Buona serata.
0: Buona serata, bravo, bravo. Buona serata, perché ormai si va verso la sera. Tin, un premio, seppur virtuale, per Marco, che ha partecipato al 342-342-2190. E poi a chiudere quelle giornate che si incastrano è arrivato anche il messaggio di Aldi. Un basso importante è quello di Stefano Cerri, il compianto Stefano Cerri, aggiungo io, che suona il basso nella canzone Extraterrestre. Indovinate di chi? Di Eugenio Finardi, ovviamente. Va bene, insomma, abbiamo chiuso il cerchio e noi continuiamo, abbiamo ancora questa ora da passare insieme. Ah, io sono Alessandro Prisco e sono sfociato nell'ora di Marco Biondi, e quindi è giusto anche ripresentarsi. Presento anche lei, si chiama Ella Langley. Just when-

bello quel Come On Baby di Ella Langley, Chosen Texas, ascoltata qui su Radio Capital. E come anche non dà ragione a Rossano, non sono appassionato di country, dice, ma questa è per me la più bella canzone degli ultimi 15 anni almeno, immagino in tema country, perché sennò potrei anche avere da ridire sull'ultimo quindicennio a livello di bellezza di questa canzone, che comunque è assolutamente orecchiabile e assolutamente estiva, perché qualora non ve ne foste accorti, siamo in estate, fa caldino. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, basta parlare del caldo perché è una cosa che non ha più senso, però i meteorologi di oggi non sono diventati virologi della pandemia, cioè che oggi sono tutti a dire no, adesso dura, non dura, ma non è detto, ma forse sì, ma forse no, e adesso vediamo, tutti ne hanno una e per tutti noi, sperando che però l'anno prossimo quantomeno il forno non sia a queste elevate temperature. Solo io per esempio chiedo, e anche a voi, 342 342 2190, vedo intanto la classica foto da automobile, 43 gradi e mezzo, non voglio sapere neanche dove sia, però in bocca al lupo. L'estate è, che poi non era neanche estate, era primavera del 2003. Io leggevo, a Milano, leggevo e sudavo da fermo, ed era il 2003. Cioè, me la ricordo come si ricorda la grande nevicata dell'85, io in mente ecco il grande caldo del 2003. Sono passati 23 anni e io spero che invece questa ondata sia assolutamente eccezionale, fermo restando insomma questo cambiamento climatico che credo non sia negabile da nessuno, se non da pochi che però purtroppo governano il mondo, ma questo è un altro discorso. E, mi ha fatto molto sorridere il messaggio arrivato poco fa, dunque vediamo un po', da parte di Davide, a proposito delle linee di basso più importanti, più belle, preferite. Ma l'avete mai ascoltata la sigla de Il pranzo è servito? E come se l'abbiamo fatta? Che poi? Sì, giro di basso da paura, scrive, solo per intenditori. E vabbè, e qua il pollo, il formaggio. Quanti ricordi, dicevamo con Marco De Lillis fuori onda. Per me il pranzo è servito era la pausa della scuola a casa della nonna, che chiaramente preparava il pranzo. In sottofondo c'era ancora Corrado, c'era Corrado Mantoni che presentava Il pranzo è servito. Presumo che la maggior parte delle persone all'ascolto sappia di cosa io stia parlando. Se non lo sapete, vi invidio, perché vuol dire che avete un'età assolutamente diversa dalla nostra e molto molto molto molto più giovane. Va bene, non è più tanto giovane ma è ancora in tour, magari tra poco vi do qualche sua data se siete dei grandi fan. Lei è Alison Moyet, questa si intitola Love Resurrection.

inevitabilmente porta a muovere la testa durante il vostro tragitto, anche qualora stesse ascoltando dall'app, camminando magari con il vostro telefono in tasca. Alessandro Prisco con voi fino alle 17, quindi ancora poco più di una mezz'oretta per fare due chiacchiere, spesso musicali, e così continuiamo a fare, visto che noi usciamo da questa combo di dischi chiusa appunto da Montel Jordan ma aperta da Alison Moyet con Love Resurrection. Love Resurrection che è stato il primo vinile, almeno la canzone contenuta nel primo vinile comprato da Rossano a 11 anni. Il vinile si chiamava Oro Puro 4, era una collezione quando ancora si compravano i greatest oppure le collezioni che comprendevano varie hit di diversi artisti, insomma, giusto per risparmiare un po' ma avere la musica migliore e non prendere un album per ogni artista, insomma, bei tempi anche quelli. Allora, a proposito di Alison Moyet, se siete dei fan come Rossano magari sappiate che è in tour, un tour infinito, ve lo dico. Alison Moyet a giugno ha compiuto 65 anni, quindi non vecchissima, anzi anzianella. No, non voglio offendere nessuno, però uno dice c'è Patti Smith, guarda Patti Smith, ha voglia, sono stato anche al concerto, però Patti Smith non ha fatto 44 date come Alison Moyet, 44 date che partono a settembre, ma la maggior parte è già sold out, si parte da Oslo e vabbè, quindi quelle sold out neanche ve le dico, ma praticamente tutte. Però se vi interessa, 20 settembre Hannover, 22 settembre Berlino, che forse è un po' più carina da visitare rispetto ad Hannover, e 27 ottobre a Glasgow, ancora biglietti disponibili, quindi giretto in Scozia perché farselo mancare, e poi date aggiunte tutte praticamente nella zona del Regno Unito, per chiudere il 23 novembre a Londra alla O2 Arena, quindi in questo caso insomma lì ci sono ancora posti disponibili. Se avete in mente di andare a Londra a novembre, segnatevi circoletto rosso sulla data del 23, se quella sera volete andare ad ascoltare Alison Moyet, insomma biglietti disponibili per questa grande artista che, come detto, ormai ha ben superato i 60 anni di età. Un'altra grande artista, non più giovanissima, ma tutta no.

0: alla batteria John Bonham. Al sax Grover Washington Jr. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

è il mago del flipper di Pete Townsend degli Who, Pinball Wizard su Radio Capital. Il pinball è il flipper, no? È quel antesignano dei videogame che noi siamo abituati a conoscere, ma che noi abbiamo ancora imparato, o meglio fatto in tempo ad usare, quando i colpi di anca erano fondamentali per non far cadere quella pallina. Tra l'altro, grandi collezionisti, invidio sempre chi è riuscito ad averne in casa uno di flipper, un po' perché bisogna avere lo spazio, un po' perché quelli originali hanno evidentemente il loro costo. Disco del 1969, quello ascoltato alle 16:36 minuti qui su Radio Capital, l'ultima mezz'ora insieme. Io sono Alessandro Prisco, quindi prima di quello che a mio parere invece è il capolavoro degli Who, Quadrophenia, che arriverà solamente dopo il 1970. Allora, ma parlando di arte, parliamo anche di arte cinematografica, tanto un po' di tempo ce n'è, perché l'abbiamo detto nei giorni scorsi, avevo visto Odissea, avevo un po' così chiacchierato con voi di questo film, del quale non esprimo alcun tipo di giudizio, né nel bene né nel male. Mi piace però sapere, o meglio aver letto, che il famoso Alex Theater di Glendale, siamo nella contea di Los Angeles, dunque in California, è ritornato, diciamo, alla vita grazie proprio a Odissea, o meglio grazie all'installazione all'interno del suo sistema di proiezione del famoso 70 mm il IMAX di cui parlavamo, cioè la maniera originale in cui Nolan ha girato il film Odissea, e la possibilità di vederlo proprio nella maniera originariamente pensata da Christopher Nolan nel famoso Alex Theater, che era nato come un teatro di fatto, poi riadattato a cinema, solo 900 posti, insomma uno stile un po' belle époque, non sono i cinema che noi siamo abituati a conoscere. Grazie però appunto a questo sistema di proiezione ha riempito tutte le sale dal 17 luglio a oggi, ha guadagnato milioni di dollari riuscendo comunque a ritornare in vita e proiettando il film per ben 3 volte al giorno. Pensate che l'ultima giornata di vera gloria, così è stata definita, si rifà al 1991. Se adesso vi dico il film che venne proiettato in quell'anno e che fu l'ultimo sold out di questo cinema, forse vi metterete a ridere, perché oggi si parla di Odissea. All'epoca il film vedeva protagonista Arnold Schwarzenegger ed era Terminator 2, il giorno del giudizio. Che voglio dire, il primo era bello di Terminator, già col secondo si cominciava forse un po' ad arrancare, e comunque insomma ce lo ricordiamo tutti. Bene per l'Alex Theater, un po' mio omonimo, anche perché il fondatore lo chiamò Alexander, proprio in onore del figlio Claude Alexander. Adesso su Radio Capital arrivano i Tears for Fears.

Break the Man, il disco dei Tears for Fears. 41 minuti passati dopo le 16 di questo pomeriggio che sta scivolando velocemente del 6 agosto verso la sera, perché poi insomma tra poco scavalleremo le 17, arriverà a farvi compagnia il mio amico Gigi Riemma, che ricorderà anche lui a suo modo insomma Francesco Guccini, visto che i vostri messaggi continuano ad arrivare al 342 342 2190. Ne approfitto per salutare Paola, dice: per fortuna lo avete ricordato anche voi, posso permettermi una lacrima per il maestro. Paola da Verona, salutaci questa splendida città che immagino stia un po' bruciando dal punto di vista metaforico come tutte le altre in questo periodo. Nostalgici del flipper come tanti, ma parlavo dell'Odissea, attenzione, perché a molti ha già un po' rotto, infastidito, ecco, diciamo così, il film, sentirne parlare. Avete ragione, ma io vi avviso, tra poco sentirete parlare anche di Ramayana. Che direte voi? È praticamente la versione indiana, quella bollywoodiana, dell'Odissea, nel senso un testo sacro, un testo, un poema epico, anche in questo caso indiano, chiaramente attribuito, e adesso vado un po' a memoria, anzi non me lo ricordo, però anche qui ci sono insomma un po' del mito di fondo. Comunque il testo, il poema esiste, tratta la storia del principe Rama che torna a recuperare il suo regno e la sua principessa dopo esserne stato allontanato. Capitale investito 500 milioni di dollari, quindi produzione indiana, produzione bollywoodiana. Inizialmente credo sarà distribuito solo in quelle zone, ma attenzione, perché una produzione così ampia e così importante e così costosa, credo che poi valicherà i confini indiani e arriverà anche da noi, perché insomma anche solo per fare concorrenza appunto alla già citata Odissea. Va bene.

anni. Se non l'avete ancora visto il film, non importa, al massimo vedrete la versione hollywoodiana, che sarà diversa, ma il concetto è un po' sempre quello. C'è un eroe che parte, va, vince contro i mostri brutti e cattivi, si rinforza, capisce chi è, torna dalla sua bella e vissero tutti felici e contenti, e anche noi.

0: Un'altra spremuta di rock anni 90 con gli Incubus, disco del 1999, questo Drive che sta sfumando qui su Radio Capital quando sono le 16:51 a chiudere una combo musicale tutta a stelle strisce aperta da Little Steven con Bitter Fruit. Allora, prima di andarcene abbiamo ancora un po' di tempo e mi piacciono i vostri messaggi relativi, lo so, relativi al cinema e Odissea. Chi non ne vuole più sentir parlare non lo farò mai più, lo prometto, ma non volevo parlare di Odissea, bensì della versione indiana, seppur diversa, basata su un altro testo, ma comunque dalla trama più o meno simile. Poi c'è chi, qualcuno insomma tra voi, c'è chi indica, magari suggerisce di parlare di altri film.
1: Ragazzi, scusate, sì, ma qui si parla sempre dell'Odissea, sì, l'Odissea,
0: sì,
1: ma su Spider-Man, che è un capolavoro,
0: adesso
1: non vogliamo dire niente?
0: Cosa diciamo?
1: Facciamo una chiacchieratina su Spider-Man.
0: Chiacchieratina.
1: Ciao e buona estate da Lele.
0: Ciao Lele, buona estate. Cosa dobbiamo dire? Che l'attore che è protagonista di Spider-Man, Tom Holland, è anche nell'Odissea, giusto per non farsi mancare niente, qualche bonifico così che ti può cambiare la vita, così come Zendaya, credo, la moglie poi tra l'altro di Tom Holland. Qualcun altro? È sempre al 342-342-2190.
2: Ciao Alessandro.
0: Ciao.
2: Ma tu l'hai sentita in anteprima la canzone di questo film di Bollywood?
0: Ramaneya.
2: Brava, tornera. È proprio così.
0: Sì.
2: questo è il caldo.
0: Sì, è proprio quello. Dai che c'è cura al caldo, prima o poi passerà, almeno. Speriamo. E poi chi invece non vuole sentire parlare di Bollywood, ma non tanto per il termine, ma per brutti ricordi che magari questo tipo, queste produzioni la fanno riaffiorare.
3: No, ti prego, tutte le volte che sento parlare di Bollywood mi viene il terrore.
0: Perché?
3: Vidi uno che si puntò la pistola alla tempia nel porta Savona. Oddio, no, perché? Questo non è una fiction, questo si ammazza veramente. Mi sono terrorizzata.
0: Sì?
3: Invece era Bollywood girato a Savona. Ciao Laura.
0: Certo, ciao. Questa te l'hanno venduta così, te l'hanno venduta come una produzione bollywoodiana, quindi indiana in terra savonese. Non so, allora io faccio una ricerca perché sono curioso, perché ho sempre pensato che tutto ciò che è prodotto in India resta in India, un po' come quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. Ok, perfetto. Quindi vedremo, vado a cercare che film poteva avere appunto una produzione indiana ma con tanto di suicidio nel posto.

Porto di Savona, che per fortuna, insomma, immagino di capire, non fosse niente di grave e di reale. Va bene, saluto Bruno, appena arrivato al 342-342-2190, scusa il ritardo, ma figurati Bruno, meglio tardi che mai, un grande abbraccio al maestro Guccini. Quindi anche in questo caso hai fatto benissimo a passare da noi. Tra poco con voi ci sarà Gigi Ariemma, che a sua volta ricorderà appunto il grande maestro scomparso questa mattina. Un altro maestro, ma per altre situazioni, ma comunque sempre un ottimo musicista. Tutto romano lui. Si chiama Daniele, di cognome Fa Silvestri, e questa è Ma che discorsi.

0: Daniele Silvestri, ma che discorsi, e questo è l'ultimo disco, quello che chiude la tre ore che abbiamo passato insieme, appunto con uno della triade dei cantanti romani che mi piace sempre abbinare, il buon Daniele, a Max Gazzè e a Nicolo Fabi, perché comunque insomma quella triade sembra quasi inscindibile, ma in realtà poi sono uno e trino, insomma, come diceva qualcuno di più importante. Siamo arrivati alla fine allora di questo nostro appuntamento di queste tre ore, grazie ancora davvero per la vostra compagnia, soprattutto in una giornata come quella di oggi. Ancora arrivano messaggi, alcuni legati, vabbè, nei film, ma molti ancora dedicati a Francesco Guccini. Davvero continuate, perché ci fa piacere, e si possono lasciare messaggi di cordoglio, lo ribadisco, anche sul profilo Instagram di Radio Capital, dove c'è un post dedicato. In più c'è una radio dedicata, o meglio la web radio, la nostra web radio Viva l'Italia, nei prossimi giorni avrà una programmazione totalmente dedicata appunto al maestro che si è spento questa mattina. Adesso vi saluto davvero, arriva Gigetto Ariem, vi auguro davvero una buona serata, ci risentiamo qui domani alle partire dalle 14 su Radio Capital. Baci, ciao.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo

0: e Visa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a My Visa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Italia da bollino rosso, l'allerta massima oggi riguarda tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, non era mai successo prima, domani scenderanno a 26, sabato a 21 e per il caldo sono in allerta anche fiumi e laghi. Emma Baccelliere.
7: La temperatura del Mar Mediterraneo è la stessa del Golfo del Messico e del Mar Rosso, tra i 30 e i 32 gradi. Un Mediterraneo così bollente potrebbe portare eventi estremi anche in autunno. Le notti tropicali registrate sono finora 48 in alcune città, come Imperia, i tassi di umidità hanno sfiorato il 90% e la fine di questa ondata di calore ancora lontana potrebbe durare altri 10 giorni. In tutta Italia i fiumi sono a secco, il Po ai minimi storici, come il Lago Maggiore. L'Adige ha una portata di 80 metri cubi al secondo contro una media storica che supera i 260 metri cubi. La situazione dei fiumi è critica in tutta Europa, problemi per la navigazione sul fiume Reno per i livelli estremamente bassi dell'acqua.
6: La difesa e il contrattacco di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier rivendica la gestione della pandemia e annuncia di aver depositato in procura a Roma un documento arrivato agli Informa Anonima, un verbale del 2022 in cui si parla di un pagamento di 100 milioni di euro per mascherine non a norma alla JS Electronics. Si tratta della società a cui lo scorso ottobre il governo ha pagato 100 milioni di euro per chiudere un contenzioso su una commessa di mascherine dopo una sentenza di primo grado, quindi rinunciando all'appello. E negli Stati Uniti invece una commissione del Senato ha dichiarato Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso. La scorsa settimana, durante un'audizione, l'infettivologo responsabile del piano americano contro il Covid si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella gestione della pandemia. Dopo il via libera alla mozione, Fauci rischia ora un'indagine penale. La UEFA resta contro la FIFA, nonostante il mea culpa della Federazione Internazionale, gli europei confermano il boicottaggio di tutte le competizioni organizzate dalla FIFA, mondiali compresi, e la richiesta di dimissioni del presidente Infantino. Non sono state ritirate le proposte di privatizzazione, dicono dalla UEFA. L'ammissione di errori da parte della FIFA non cambia nulla, si legge in una dichiarazione ufficiale. Prossima edizione di Capital News alle 18.
8: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: Di gustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Questa era la risposta che scrisse Francesco Guccini nel 1976, anzi forse anche qualcosa prima, che il 76 è l'anno di pubblicazione, no? Su via Paolo Fabbri 43 di questa avvelenata. A un certo punto lui si sentì in dovere di rispondere a questo giovane critico che era Riccardo Bertoncelli, i più grandi all'ascolto già sanno di cosa sto parlando, che fece una critica spietata di un album del 74, l'ultimo pubblicato fino ad allora di Guccini, era Stanze di vita quotidiana, e allora lui, niente, diciamo così, si innervosino un poco e fece questa tirata nervosissima, che all'inizio cantava solamente dal vivo, poi a un certo punto si sono incontrati lui e Bertoncelli, perché lui non sapeva se lasciare il nome di questo critico dentro, questo giovane critico aveva 24 anni all'epoca, Riccardo Bertoncelli, e disse vabbè, si misero d'accordo, disse ma sì, lo puoi lasciare, gli disse Bertoncelli a Guccini, vabbè la lascio dentro, e la incise anche, appunto, finì nell'album via Paolo Fabbri 43. Era l'epoca in cui i giovani critici musicali volevano un po' insegnare a quelli che già erano nel mestiere da un po' e facevano cantautorato come avrebbero dovuto comportarsi e come dovevano comporre. Basile, insomma, lo stesso Bertoncelli ha ammesso poi di avere sbagliato in questo caso, però lui veniva

d'aver scritto già ancora grandissime cose, e quello era il periodo in cui letteralmente pubblicava un album ogni anno Francesco Guccini. Nel 65 ci ricordiamo quella canzone meravigliosa Dio è morto, che poi venne resa famosa dai Nomadi e che divenne l'inno di un'intera generazione. Ed oggi purtroppo il maestro ci ha lasciato. Notizia di questa mattina, è tutto il giorno che lo diciamo, ma era l'ora di farvi ascoltare questa avvelenata di Francesco Guccini. Io vi ricordo anche che abbiamo una web radio, Viva l'Italia, sul sito capital.it, lo diceva anche il nostro Alessandro, che salutiamo per avervi fatto compagnia ed avervi portato fin qua prima nel suo programma. Se ci andate, la programmazione di Viva l'Italia in questi giorni è completamente dedicata a Francesco Guccini. E adesso buon pomeriggio a tutti, io sono Gigi RM, vi faccio compagnia fino alle ore 20.

E questa è Taylor Swift quest'anno con I Knew It, I Knew You. Lo sapevo che vi conoscevo, che ti conoscevo. Una canzone che è stata inserita nella colonna sonora del film Toy Story 5, uscito a giugno del 2026. Singolo che è già al primo posto nella classifica di questa Top Movie Songs, quindi un altro fiore all'occhiello di Taylor Swift, che certo non aveva bisogno semplicemente di un altro hit per consolidare la sua notorietà e il suo conto in banca, visto che ormai è astronomico, insomma, ha macinato un sacco di... ha infranto un sacco di primati, finirà sul Guinness sicuramente prima o poi per presenza in classifica, per streaming online delle sue canzoni. E questo è un signore che è successo quando gli streaming online delle canzoni invece ancora non c'erano. Anche se qua siamo nel 1985 con B.B. King. Allora, ci eravamo insieme nel pomeriggio fino alle ore 20. Se volete potete mandarci messaggi, farci richiesta, chiederci quello che volete col WhatsApp di Capital al 342 342 21 90.

questo è un vento d'estate che soffia dal lontano 1998. È una canzone che sia Nicolo Fabi e Max Gazzè misero nei rispettivi album dell'epoca, di quell'anno lì. Infatti c'era l'album omonimo di Nicolo Fabi che contiene, del 98, ma anche La favola di Adamo ed Eva di Max Gazzè. Quindi entrambi l'hanno voluto inserire, mi sembra giusto. Bella canzone, scritta a quattro mani da Nicolò e da Max, quindi. Poi d'altro, Nicolo Fabi ha fatto soffiare il suo vento d'estate ieri sera sul palco ad Agerola, che è una bellissima località che praticamente si trova lì all'inizio della penisola sorrentina, faccia quasi sulla costiera amalfitana, e ha presenziato proprio in questo appuntamento che si chiama Sui sentieri degli dèi, perché da lì parte, e gli appassionati di trekking probabilmente lo sapranno anche se non l'hanno fatto, ma è molto noto, è arcinoto, c'è questo sentiero bellissimo che è proprio il sentiero degli dèi, che passa sopra Positano partendo da Agerola, e tra l'altro c'è anche dei tratti belli esposti, non è proprio una di quelle cose tranquille, però non bisogna soffrire di vertigini in alcuni punti. Comunque, in questo Sul sentiero degli dèi, questa manifestazione, si è appunto espresso dal vivo ieri sera Nicolò Fabi. Se siete curiosi di vederlo ancora dal vivo, il 12 agosto sarà a Sirolo, Ancona, e anche qua un posto bellissimo, siamo sulla riviera del Conero, all'Arena Parco della Repubblica. 21 agosto sarà Zafferana Etnea, provincia di Catania, Anfiteatro Falcone e Borsellino. E adesso indietro, ma di non molto. Avete un messaggio da ascoltare, non nel vostro telefonino, ma su Radio Capital, da Nate James.

Drop the Pilot, John Almatredi, che nell'83 quando uscì questa canzone aveva già un discreto discreto numero di album pubblicati alle spalle durante la seconda metà degli anni 70. Fa gloria inglese John Almatredi. Ci ha portato alle 17:27, questa è Radio Capital. Tra poco facciamo un po' di saluti a degli amici che si stanno facendo vivi al 342 342 2190.

voce Adele. Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Mars 1978. Vi dicevo, volevo andare un attimino sui vostri messaggi al 342-342-2190, inutile dirlo che la notizia del giorno che state commentando in tanti è quella della scomparsa di Francesco Guccini. Lo abbiamo omaggiato all'inizio di questa ora insieme a me, GGRM qui su Radio Capital con L'Avvelenata. Un amico ci ha scritto: mi piacerebbe molto riuscire a sentire anche Cirano, secondo me una delle canzoni più belle che lui abbia scritto. Marisa gli fa eco dicendo: ma un omaggio al grande Francesco Guccini? Avete acceso la radio un po' tardi, ragazzi, perché l'abbiamo fatto esattamente dopo le notizie delle ore 17 della nostra redazione. Ci abbiamo proprio aperto il mio programma. Però vi ricordo che c'è una web radio sul nostro sito, il sito capital.it, si chiama Viva l'Italia, e gli stiamo dedicando proprio tutta la sua programmazione a Francesco Guccini. Ok, quindi se volete faccio un salto. Ci fa piacere, anche un modo e un'occasione per visitare il nostro sito web. Poi molti mi dite di aver fatto il leggendario Sentiero degli Dèi, si parlava di trekking poco fa. Il fatto che ieri sera ad Agerola c'era Mas Gazzè in concerto, in questa serie di concerti che si tengono proprio ad Agerola, da dove parte il Sentiero degli Dèi. Io consiglio comunque di farlo non in questa stagione, se siete lì magari fate un salto al mare che è meglio, perché rischiate di beccare veramente un caldo pazzesco da quelle parti lì. È il classico sentiero tre stagioni, diciamo così, per tutti i trekker. Però fatelo perché è bello. Parola, vedi, di Annalisa, chi ha ancora, cioè, mi ha detto che c'è stato, Annalinda, scusate, e anche Giampaolo. Il Sentiero degli Dèi è un bellissimo percorso, l'ho fatto in inverno da Agerola a Positano. Torniamo alla musica. Sta per uscire il quinto album in studio di Sam Smith, arriverà il 21 agosto. Però io con lui adesso vi riporto indietro fino al 2020 a riascoltare un altro hit che si intitola

Diamond Sam Smith nel pomeriggio di questo giovedì 6 agosto 2026 su Radio Capital. C'è un altro che ha bei progetti musicali in cantiere e io so che è un artista che voi amate moltissimo, sto parlando del Boss di Bruce Springsteen. Però insomma, la notizia che è stata diffusa ieri proprio per volere di Bruce Springsteen, ieri 5 agosto 2026, è quello che sua moglie Patti Scialfa, insomma, purtroppo ha sofferto, ha dovuto combattere contro un tumore, ma è finito in remissione finalmente dopo 8 anni. E la notizia era stata, diciamo, tenuta non nascosta, ma quantomeno si era parlato per moltissimo tempo, fino a che non si è arrivati a questo punto qua, dopo che il Boss e Patti Scialfa hanno deciso di renderla pubblica, visto che qualche rumore si era diffuso tra i fan appunto di Bruce Springsteen. Allora, lunga vita, più che altro, diciamo, in bocca al lupo, in questo caso si dice così quando si esce da una malattia complicata, alla grande Patti Scialfa. E ascoltiamocelo, perché no, il Boss su Radio Capital, il Boss dagli anni 80, questa è Tunnel of Love.

0: che bella che era questa Mr. Jones dei Counting Crows, che ci ha riportato nel 1994, 32 anni fa, e un brivido lungo la schiena mentre dico 32 anni fa, che mi sembra ieri che sia uscita. Allora, parliamo di un artista italiano molto apprezzato, Dario Brunori, vai. Sai che c'è un comune in provincia di Cosenza che si chiama Villa Piana, che ha deciso per l'iniziativa Borgo in Musica di usare delle luminarie con il testo della sua L'albero delle noci. Beh, il fatto di fare delle luminarie in giro per città, mi è capitato di vederle a Genova, molto belle, con i testi di canzoni, è sempre un'iniziativa molto carina, molto evocativa, diciamo così. Ma ce ne saranno altre di installazioni sempre in questo comune? Bravi quelli dell'amministrazione comunale. Intanto Brunori Sas partirà in ottobre con il suo tour nei teatri, ma udite udite, c'è in cantiere anche una tournée europea. In bocca al lupo al nostro Dario.
1: La

0: Empire of the Sun dall'anno 2008. We Are the People a portarci alle Capital News. Un saluto ad Antonio, un saluto ad Alessandra che ci ascolta in mezzo al traffico di Roma. Grazie per averci scritto anche voi ragazzi al 342-342-2190.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta MyExpert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano.
10: Tragedia sulle Dolomiti, una 14enne morta durante un'escursione sull'Atemar tra Alto Adige e Trentino. La ragazza, turista della Repubblica Ceca, era con i genitori vicino a un rifugio, è scivolata e precipitata mentre stava percorrendo un sentiero. Inutile l'intervento del soccorso alpino. L'Italia non sarà parte civile nel processo per la strage di Crans Montana. Per la procura di Sion, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per l'assistenza sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Erano italiane 6 delle 21 vittime e 16 dei 115 feriti del rogo delle Constellation. 5 vigili urbani arrestati a Milano, la commissaria capo e 4 agenti sono accusati di peculato, falso ideologico e arresto illegale. Secondo l'accusa hanno simulato una compravendita di droga per sottrarre circa 1.400 euro a uno spacciatore lo scorso 16 luglio. Il pusher era poi finito in carcere e altre persone erano state arrestate sulla base di atti, si legge nell'ordinanza, confezionati ad arte dagli indagati. Il GIP parla di un fatto grave, non isolato. Gli italiani spendono sempre di più per i medicinali, lo sottolinea l'ultimo rapporto dell'AIFA, l'Agenzia per i Farmaci. Silvia Mobili.
11: 18 confezioni a testa in un anno. Nel 2025 quasi il 67% degli italiani ha ricevuto almeno una prescrizione. La spesa complessiva per i medicinali ha superato i 39 miliardi di euro, il 6% in più rispetto al 2024. Cresce il peso sui cittadini che di tasca propria hanno speso più di 7 miliardi, il 7,5% in più rispetto all'anno precedente. Tra i medicinali più acquistati privatamente spicca il tirzepatide, utilizzato nel trattamento del diabete, ma sempre più richiesto anche per il controllo del peso. Da solo vale 225 milioni di euro di spesa. Crescono inoltre i consumi di psicofarmaci tra bambini e adolescenti. Sul fronte dei costi, nelle regioni del sud i cittadini spendono di più per scegliere il farmaco di marca invece dell'equivalente.
10: La chiusura delle borse a Milano è la migliore in Europa. L'indice FTSE MIB chiude a più 0,44%. Prossima edizione di Capital News alle 19.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

fa impazzire il fatto che abbiamo aperto la scorsa ora con l'omaggio al maestrone Francesco Guccini con un pezzo del 76, L'Avvelenata, e questo è un altro pezzo del 76 che ci ha aiutato ad aprire quest'ora di giovedì 6 agosto su Radio Capita, all'ora che ci porta tra le 18 e le 19. John Miles con Music, un mega classicone. Guarda qua i messaggi. Emanuele dice: guarda, questo pezzo di John Miles è un vero concentrato di musica. Ricordo che in una puntata di Capital Records Luca e Mixo lo indicarono come uno di quei pezzi da far ascoltare ad un alieno. Potrebbe essere così, dici, per divulgare la musica che fanno gli umani sulla Terra. Ma sì, ci sta. Marco invece dice che questa canzone di Miles gli ricorda il proprietario della palestra dove andava negli anni 90, che dice che quando partiva, messa magari su da qualche radio mentre la gente si allenava, qualche radio in diffusione lì della palestra, si metteva sugli step e faceva finta di essere un direttore d'orchestra. Negli anni 90 questo era già un mega classicone, era già un pezzo, insomma, un super classico. 1976, John Miles, e una ragazza invece che è venuta a trovarci anche al Capital Live al Castello Sforzesco, lei si chiama Birth, una fiorentina newyorkese, nel senso che ha già prodotto moltissimo, è arrivata al suo quarto album, questo è il primo prodotto a New York ma in lingua inglese, in lingua italiana, scusate, il primo dopo tre album che aveva fatto in inglese. Si intitola Senza Fiato. In questa estate, questa fine estate 2026, la potrete vedere dal vivo il 2 settembre a Padova, il 10 settembre a Trento e il 20 settembre a Torino. E allora Beth finalmente canta in italiano. Questa è Più in alto, tratta appunto dal suo quarto disco dal titolo Senza fiato. La ascoltiamo nello spazio Novità.

alto al suo quarto album senza fiato. Complimenti ancora a lei, che tra tutte le cose che vi ho raccontato è anche stata nominata dalla rivista italiana, la parte italiana della rivista Harper's Bazaar, come music director, direttore musicale per agosto 2026. Fa, diciamo così, la concorrenza alla nostra direzione musicale, che adesso vi ha messo in programmazione un classicone che ci riporta nell'81 da Grace Jones. Grace Jones, che si esibirà molto presto a Milton Caning

just want you to know who I am. I'm Luigi Ariem. Goo Goo Dolls, anno 1998, Iris. Sai che non sapevo che i Goo Goo Dolls siano già arrivati al quarantennale della formazione. Pensavo fossero nati un pochino dopo, invece insomma stanno festeggiando con una tour negli Stati Uniti d'America il quarantennale della formazione della band, e proprio questo lunedì sono stati in questo Chesterfield Auditorium di Grand Forks, che è una località del Nord Dakota, dove non si esibivano da 24 anni e dove pare che abbiano uno zoccolo duro, ma di fan di quelli esagerati, proprio che aspettavano veramente questo loro ritorno. Ovviamente non si sono esibiti solamente lì, ma si stanno esibendo, lo dicevo, per il quarantennale della formazione, un po' in giro per tutti gli Stati Uniti d'America. Facciamo ancora un piccolo saluto. Oggi si parlava di escursionismo, allora devo salutare assolutamente questi due amici, Barbara e Roby, che mi mandano una foto da un bellissimo rifugio di montagna dove stanno facendo una bella scarpinata. Barbara e Roby, due genovesi fan della montagna. Saluto anche Giovanni, saluto Enrico e tantissimi altri ascoltatori che si stanno facendo ovviamente vivi. Facciamo che vi dedico quest'altra canzone che usciva 3 anni dopo del pezzo dei Goo Goo Dolls che abbiamo appena ascoltato. Sono i Five for Fighting con Superman Is Not Easy, originariamente dedicata come una sorta di inno alla resilienza dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001.

0: Classico all'altro nel pomeriggio di Radio Capital dai Five Fighting di Superman Is Not Easy, anche a Edie Brickell and the New Bohemians.
1: Alla voce Amy.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo

0: scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Bellissima canzone dal 1969 di Mr. Bob Dylan, Lei, Lady Lei. Radio Capital, un pomeriggio, non uno qualsiasi, quello di giovedì 6 agosto. Saluti a chi è al mare, saluti a chi ci ascolta. A proposito di Bob Dylan, sai che molto spesso Francesco Guccini, che abbiamo perso purtroppo in questa giornata del 6 agosto, è stato definito un po' il Bob Dylan italiano. In effetti qualche associazione si può fare tra i due. Molte canzoni, ad esempio, l'uso di non tantissimi accordi,

però sono serviti a dare forza, no, al messaggio vocale, al messaggio del testo. Per esempio, mi viene in mente, potrebbe essere una sorta di una somiglianza tra i due. E poi abbiamo suonato L'Avvelenata all'inizio della scorsa ora. Sai che anche Bob Dylan ha scritto un pezzo di protesta nei confronti di chi protestava su una sua nuova direzione musicale. C'è infatti un brano che si intitola Positively 4th Street, che lui ha dedicato non solo ai suoi fan che lo fischiavano nei concerti, quando Dylan ebbe la famosa svolta elettrica, cioè inserì appunto la chitarra elettrica, diciamo, nei suoi concerti dal vivo, mise un po' di strumenti, ecco, elettrici. I suoi fan, la critica lo volevano acustico, allora lui si scagliò, come ha fatto appunto contro la critica il nostro Guccio con L'Avvelenata, lui lo fece con Positively 4th Street. E questo tanto per dirne un'altra, le somiglianze tra Francesco Guccini, diciamo, e i parallelismi tra lui e Mr. Bob Dylan. Cambiamo decisamente argomento e anche stile musicale, vi porto nel 2021 con Mr. Sam Fender e questa sua 17 Going.

17 Going Under, questa canzone, il celebre magazine britannico di musica New Musical Express l'ha inserita in una sorta di special estivo dedicato all'indie rock britannico, citandolo

0: proprio come esempio tipico. E lui, tramite il suo profilo di Instagram, ha detto di essere stato comunque onorato di questa scelta, di essere molto felice. 17 Going Under, Sam Fender. Parlavamo del New Musical Express, rimaniamo a Londra per un attimo, dove c'è stata la prima del musical dedicato a Chaka Khan. È successo al Wembley Park Theatre, al Troubadour Wembley Park Theatre, solo che è stata, diciamo così, caratterizzata da qualche contrattempo, il principale dei quali il ritardo di Chaka Khan, che si è attardata davanti ai flash dei fotografi e degli intervistatori, ai microfoni degli intervistatori, proprio sul red carpet mentre arrivava al teatro. E quindi insomma il tutto è partito con un tranquillo 40 minuti, con tranquilli 40 minuti di ritardo. Chaka Khan su Radio Capital, I feel for you.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Diva nel 1999 su Radio Capita.
1: Vivere il mio tempo.
0: Attesissimo concerto domani sera a Melpignano. Siamo nel Salento, saranno lì per il 6 Festival. Non è che un'altra delle tappe del loro tour per il quarantennale, che celebra un album storico, uno di quegli album di quella bellissima trilogia che pubblicarono negli anni Ottanta, si intitola 17 Re. Abbiamo ancora una canzone e poi direttamente le Capital News sull'appuntamento delle ore 19. E la canzone di Ed Sheeran.

0: bella musica.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Perché? Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione.

0: presentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Sono le 19 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. La Farnesina definisce non condivisibili le tesi del giudice svizzero che ha negato al governo italiano la possibilità di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla strage di Can Muntaná. La procura di Siona aveva respinto la richiesta sostenendo che né la cittadinanza italiana delle vittime né le spese sostenute dallo Stato per assistere i connazionali coinvolti fossero elementi sufficienti. Nell'incendio sono morti 6 giovani italiani e altri 14 sono rimasti feriti. L'Iran chiarisce che eventuali pedaggi per le navi in transito nello stretto di Hormuz dipenderanno dai servizi forniti da Iran e Oman. Teheran smentisce le indiscrezioni sui contrasti tra i due paesi. I pagamenti, secondo una fonte del Ministero degli Esteri iraniano, saranno legati a diversi fattori e rientrano nei colloqui per ripristinare la navigazione nello stretto. Abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite umane, lo ha detto Giuseppe Conte in audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso la scelta dello stato d'emergenza, ricordando che era previsto dal Codice della Protezione Civile. Poi ha chiesto come mai non vengano chiamate in causa anche le regioni.
4: Perché le regioni hanno la responsabilità giuridica, sostanziale, economica, sociale di gestire la sanità. Io mi sottoporrò a 10.000 domande, ma avete detto ai cittadini il fatto di voler proteggere i propri amministratori, perché è chiaro che le regioni che sono state più severamente colpite, anche immediatamente colpite per prese, sono state il Piemonte, sono state il Veneto. Erano vostri amministratori? Sono qui a sottopormi a tutte le domande e che facciamo? Parlo solo di quello che abbiamo fatto a livello centrale. E come facciamo a futura memoria ad affrontare una pandemia se non andiamo a approfondire quel che è successo a livello regionale? Non è un problema di polemica politica, è un problema serio di responsabilità.
3: Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano l'oro nella trampolino 3 metri sincro agli europei di Parigi. Per Pellacani è il 5° titolo europeo in 5 gare. E intanto tornano le preoccupazioni sulla qualità delle acque della Senna. Gli allenamenti di nuoto sono stati annullati dopo il rilevamento di tracce di idrocarburi sulla superficie dell'acqua in alcune zone. Alle 20 torna Capital News.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Senti che apertura, ragazzi, per questa terza ora insieme. Giovedì 6 agosto 2026. Abba dal 1975. Letteralmente impazzivo quando ero un pischello, ragazzino. Mi ricordo che la loro esibizione all'Eurofestival di Waterloo mi fece veramente uscire di testa, cioè obbligai il mio povero papà ad andare il giorno, la mattina dopo, al negozio di dischi a comprarmi 45 giri. E sono veramente cronache di altri tempi, e stiamo parlando dei primi anni 70, la prima metà degli anni 70. Intanto però, se volete vivere un tributo degli ABBA e siete in vacanza dalle parti di Lerici, la perla lì vicino La Spezia, sul mare, sappiate che questo ABBA Dream Tribute Show vi aspetta alle 21.30 di martedì 11 agosto. Io ci vorrei andare, perché secondo me faranno veramente saltare il lungomare di Lerici, tutti quanti quelli che sono lì. Immagino sia molto frequentata, peraltro, in agosto, quella bellissima località, mamma mia. 7 minuti dopo le ore 19. E invece una formazione napoletana, il duo napoletano che conosciamo bene ormai, in Eugenea, li conosciamo da tempo, da qualche annetto a questa parte, sono in giro per l'Europa a portare in giro lo spettacolo che ovviamente serve per la promozione del loro nuovo disco People of the Moon. People of the Moon, anno 2026, sono in giro per l'Europa, ma il 28 agosto torneranno per il Jazz Refund Festival di Cellamonte, Alessandria, e poi una doppietta a Napoli, quindi giocheranno in casa l'11 e 12 settembre all'Arena Flegrea.

l'appuntamento con lo spazio del disco novità, il loro album People of the Moon, e aspettiamo che tornino in Italia per le date di cui vi parlavo poco fa. Intanto purtroppo si è consumato un evento abbastanza triste per chi segue il cantautorato irlandese. C'è questo cantautore che si chiama Glen Hansard, molto apprezzato, c'è qualcuno che lo ha anche definito il busker, e credo che sia stato proprio Bono Box, più famoso d'Irlanda, cioè praticamente il suonatore di strada più famoso d'Irlanda, ma lui in realtà è andato oltre quello, ha anche pubblicato moltissimi album, alcuni in collaborazione con una cantante che si chiama Marketa Irglova, che viene dall'est Europa. Si sono consumati i funerali proprio nella cattedrale di San Patrizio. Lui purtroppo è morto a causa di un incidente motociclistico, ed erano presenti Eddie Vedder dei Pearl Jam, c'è stato un messaggio inviato da Patti Smith, c'era ovviamente Bono Vox degli U2, che ha anche riscritto in qualche modo un hit degli U2 in omaggio a Glen Hansard, la famosa Beautiful Day. Però questa non è Beautiful Day che vi faccio ascoltare adesso, ma una delle canzoni signature veramente di un album del quale porta il titolo, peraltro, uno dei miei preferiti, pubblicati negli anni 80 dagli U2. 1984, su Radio Capital, U2 con The Unforgettable Fire.

0: Dance the Night Away. Nella prima serata di giovedì 6 agosto, qui su Radio Capital. E visto che il tema del giorno purtroppo è la scomparsa del grande cantautore Francesco Guccini, sappiate che Luciano Ligabue lo ha omaggiato con un post, con una foto che li ritrae insieme, in sottofondo la canzone Caro il mio Francesco, che ha pubblicato nel 2010. Ti ho ammirato e ti ammiro sconfinatamente.
1: Io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna,

0: Loro arrivavano from down under, come si suol dire, dall'Australia. C'erano anche un paio di membri della band neozelandesi, insomma rimaniamo sempre da quelle parti. Era il 1992, i Crowded House, riascoltati su Capital con Weather With You.
1: Alla voce

0: Alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi.

0: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
0: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
7: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

1979, loro sono di Electric Light Orchestra, il gruppo di Jeff Lynne. Sapete che vige una regola non scritta, ma così sottintesa, che a Radio Capita quando si mettono gli Electric Light Orchestra bisogna citare Andrea Prezioso, che oltre ad essere nel nostro ufficio programmazione musicale, essere un bravissimo disc jockey, è anche un fan, forse il fan numero uno in Italia degli Electric Light Orchestra. È stato anche recentemente andato a vedere la reunion da qualche parte. Non credo di non dire inesattezze se dico questo. Comunque, oltre a rinnovellare in giro per i venues di mezza Europa i fasti della Italo Disco anni 90 insieme a Marvin, Andrea Prezioso trova anche il tempo di produrvi la Capital Summer Party. Quindi questa sera, a partire dalle ore 22, subito dopo l'appuntamento che ci segue qui su Capital, ovvero il Capital Yacht Rock, ne avrete ovviamente di bella musica da ballare. Si balla tutte le sere, di solito lo facciamo il sabato sera su Radio Capital in versione invernale, d'estate ve lo facciamo fare tutte le sere alle 22 con Andrea Prezioso dal lunedì al venerdì. E lei di musica da ballare ne ha prodotta molto, nello spazio novità tra virgolette. Adesso c'è Ray da Tooting, Inghilterra, Londra. Questo è un pezzo del 2024 e si intitola Worth It.

Fat dal 2024, ma c'è questo secondo album che si intitola This Music May Contain Hope, che tradotto suona praticamente questa musica potrebbe contenere speranza, che le ha fruttato un'altra nomination al Mercury Prize edizione 2026. Staremo a vedere se durante la cerimonia del 22 ottobre a Newcastle si confermerà vincitrice di un Mercury Prize, per l'appunto. Intanto però sabato scorso Ray ha fatto questa performance monumentale, 16 canzoni, pensate, ha cantato al Brighton Pride sulla costa sud dell'Inghilterra, si è esibita anche in una commovente rendition, versione di Purple Rain di Prince, pare che abbia commosso tutto il pubblico che è stato al Brighton Pride. E adesso una canzone che non manca mai di commuovermi quando l'ascolto, con un video buffissimo, Paul Simon di fianco a Chevy Chase, che mimano praticamente, fanno dei gesti, fanno finta di suonare questa You Can Call Me

vertigo, diciamo, l'altra sera della felicità di Morgan di ritornare con i suoi compagni di squadra dei Blu Vertigo dopo tanto tempo e ritrovarsi amici come sempre e ritrovare delle affinità anche a livello compositivo, al punto che stanno mettendo insieme, stanno mettendo a punto nuova musica. Intanto il 21 agosto li vedremo i Blu Vertigo all'Arena della Regina Cattolica Rimini. Vi do solo questa data, ma ce ne sono delle altre in arrivo. E date anche per un gruppo che quest'anno compie i 20 anni di carriera. Loro arrivano dall'Inghilterra, si chiamano The Cooks e quest'anno festeggiano il ventennale dell'uscita del loro album Inside In, Inside Out. Lo faranno anche in Italia, infatti si esibiscono il 29 agosto in Sardegna al Sulky Rock Festival e poi domenica 30 agosto all'Ama Music Festival di Romano Dezzelino, Vicenza. E in questa data i Cooks saranno, beh, serata pazzesca, c'erano sul palco anche gli scozzesi Franz Ferdinand. Intanto ve li faccio riascoltare con una canzone del 2011, John

0: che a inizio 86 veniva suonato su tutte le radio d'Europa, in Italia sicuramente io stesso lo mandavo in onda quando lavoravo in radio, e udite udite, nel 1986 loro poi erano norvegesi, i Frali Polippi, così si chiamavano, ma prendevano il nome da questo pittore fiorentino quattrocentesco, Filippo Lippi. Ciò detto, è veramente tutto e ci sentiamo domani a partire dalle ore 17 fino alle 20. Ringrazio Fabio Moroso in regia, ovviamente Anna che è stata con me in redazione, un bacione da Gigi e vi lascio con il Capital Yacht Rock.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!

0: di gustarci il cocome.
1: Ah, ecco, solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Giuseppe Conte sfida la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Scavate pure, non troverete miei illeciti. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore, così l'ex premier ascoltato in audizione, che ha annunciato anche di aver consegnato alla procura un documento anonimo su una presunta transazione da 100 milioni di euro per la fornitura di mascherine contraffatte da parte della società JC Electronics. È morto oggi a 86 anni Francesco Guccini, cantautore, scrittore e protagonista della stagione dell'impegno civile nella musica italiana. I funerali saranno privati. A settembre è prevista una cerimonia pubblica per ricordarlo. In Spagna cresce l'allerta su Ceuta, gli 007 ritengono credibili i nuovi tentativi di ingresso di massa di migranti nei prossimi giorni. Madrid prepara un dispositivo con 3.000 agenti, sale in oltre 80 il bilancio delle vittime. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cremontana, costato la vita a 6 ragazzi italiani e il ferimento di altri 14. La Farnesina ha annunciato il ricorso, definendo le motivazioni svizzere tesi non condivise e superate. Secondo i magistrati, la cittadinanza italiana delle vittime e i costi sostenuti dallo Stato per l'assistenza non sarebbero sufficienti per riconoscere l'Italia come parte lesa. Donald Trump respinge le ricostruzioni del Washington Post su presunte tensioni con il segretario alla difesa Exet riguardo alle scorte di armi americane. Il presidente americano definisce false le notizie, sostiene che il lavoro di Exet sia stato straordinario. Oggi bollino rosso per il caldo per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Vi ricordo tra poco le previsioni meteo. In Italia intanto fiumi e laghi sono a secco. Imma Baccelliere.
3: La temperatura del Mar Mediterraneo è la stessa del Golfo del Messico e del Mar Rosso, tra i 30 e i 32 gradi. Un Mediterraneo così bollente potrebbe portare eventi estremi anche in autunno. Le notti tropicali registrate sono finora 48. In alcune città, come Imperia, i tassi di umidità hanno sfiorato il 90%. E la fine di questa ondata di calore ancora lontana potrebbe durare altri 10 giorni. In tutta Italia i fiumi sono a secco, il Po ai minimi storici, come il Lago Maggiore. L'Adige ha una portata di 80 metri cubi al secondo, contro una media storica che supera i 260 metri cubi. La situazione dei fiumi è critica in tutta Europa. Problemi per la navigazione sul fiume Reno, per i livelli estremamente bassi dell'acqua.
2: Europei di nuoto in presa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra conquista il quinto oro in 5 gare. L'ultimo successo è arrivato nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era I Can't Go For That, No Can Do, di Hall and Oates. Ora Little Genie di Elton John e poi All Out of Love degli Air Supply.

Su Radio Capital Yacht Rock, questa era You Are the Woman dei Firefall. La selezione musicale è a cura di Gianluca Costella. E se vi piacciono questi suoni, li trovate anche sulla web radio Yacht Rock, su capital.it e sull'app di Radio Capital. Adesso, They Long to Be Close to You.

0: Vincitane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
0: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
0: Una produzione One Podcast.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: again.
1: Su Radio Capital Yacht Rock, Everything I Own, Day Bread, ora Sister Golden Hair degli America e poi Yamo Be There di James Ingram e Michael McDonald. Il titolo deriva da un'espressione che i due artisti usavano scherzosamente in studio.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era On the Border di Al Stewart. Adesso Fly Like an Eagle della Steve Miller Band. E poi Peg degli Steely Dan.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Happy Feeling della Sister Sledge su Radio Capital Yacht Rock. Piccola pausa e torniamo insieme tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era I'm Not In Love dei 10cc. Ora Forever Blue degli Swing Out Sister. E poi Teach Your Children di Crosby, Stills & Nash.

Radio Capital Yacht Rock, questa era So Far Away di Carole King. Proseguiamo con Have I Told You Lately di Van Morrison e poi Real Love dei Doobie Brothers.

0: don't believe you, di Chris Christian, a chiudere questa puntata di Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Aspettane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà,

0: Chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Capital Summer Party.
4: Capital Summer Party.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Capital Summer Party.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute. Capital Group.

0: Capital Gold.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
8: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
8: Capital Gold,
9: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold.
5: Il programma Cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.